0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: rtr99.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ora il jukebox vicino al mare.
5: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
4: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
5: dell'estate 1981.

0: Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1971.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1975.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1991.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordo.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 7 luglio 2026, in questo preciso istante sono le 7, 2 minuti e 31 secondi, ormai chi ascolta questa trasmissione con una certa fedeltà sa perfettamente che ci attendono le nostre 3 ore di controinformazione, sempre e solo su... Buongiorno, buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Ricordo immediatamente il numero, quello che serve per entrare in contatto con il sottoscritto. È un contatto diretto perché io leggo i vostri messaggi che... se vorrete potrete inviare al 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0, messaggi chiaramente di qualunque genere, sempre scritti e mai vocali. Io sarò stucchevole, ripetitivo, noioso, però è giusto anche che continui a dire questa cosa, perché purtroppo, anzi fortunatamente, l'ascolto aumenta in continuazione, il numero degli ascoltatori aumenta in continuazione e di conseguenza ce ne sono alcuni che non conoscono questa norma. Per gli altri, ragazzi, supportatemi. Lo so che questo è diventato un po' come un mantra e so anche che parecchi di voi dicono ancora stai sempre a ripetere le stesse cose. Purtroppo uno le cose le ripete ad uso e consumo a beneficio di quelli che si sono appena affacciati sulle nostre varie frequenze o ci ascoltano attraverso le varie modalità che oggi sono possibili. Va bene, ho detto che è il 7 luglio, domani l'8 luglio per noi è una giornata un po' particolare, nel senso che l'8 luglio noi abbiamo dato un po' un cambiamento a quella che poi è diventata la nostra vita professionale, ma di questo ne parliamo domani mattina. 8 luglio 1991, sono passati un sacco di anni da quell'8 luglio 1991, sono passati 35 e lì forse è stato il momento in cui abbiamo capito che saremmo dovuti diventare grandi, saremmo stati obbligati a crescere, quindi a considerare la radio non più come un gioco bellissimo e meraviglioso, ma come una vera e propria professione. Vabbè, a parte questo, dunque stamattina invece volevo affrontare insieme a voi un discorso che è legato alla scelta di Hollywood e alla scelta in particolare di un regista di Hollywood, Nolan, di affidare la parte di Elena ad una bellissima e bravissima attrice di colore, Lupita Nyong'o. Non fate battute battute sul cognome. Lupita, io dico Ngoio, ma in realtà poi è difficile pronunciare, perché sarebbe Nyong'o, Nyong'o, insomma, vabbè, Lupita, chiamiamola Lupita, così è bellissima e bravissima. Ed è un'attrice di colore, nera, ok? E oggi bisogna fare attenzione, perché anche quando dici una attrice di colore, automaticamente si pensa al colore nero, che poi ti dicono non è nero, è marrone. Ho capito, ragazzi, ma allora come possiamo fare? Cioè, ormai non si dice più che una persona è bianca ma è caucasica, non si dice più che una persona è gialla ma è asiatica, non si dice più che ha determinati tratti somatici ma sono diventati latinos. Vabbè, per una persona che vive è un po' come, cioè, faccio un esempio così capite bene, no? Se voi andate in un da un meccanico, ok, c'è banco lavoro, ci sono tutti quanti gli attrezzi, voi immaginate che il meccanico non possa più dire martello. No, martello non si può più dire. E come lo dobbiamo chiamare? Utensile dal manico in legno atto a colpire con forza. Oppure cacciavite, no, cacciavite non si può più dire. E noi oggi ci troviamo nella condizione di non poter più utilizzare determinati termini, determinate locuzioni, perché dall'altra parte c'è sempre qualcuno che afferma con forza il suo diritto di potersi offendere. E va bene, insomma, questa attrice comunque nera si chiama Lupita, bellissima e bravissima. Ebbene, per ricoprire, per interpretare il ruolo di Elena di Troia, è stata scelta questa attrice. Ma c'è un ma. Cioè, se noi andiamo a guardare i due poemi omerici, o comunque attribuiti ad Omero, si leggono delle cose sia sull'Iliade che l'Odissea che sono molto chiare. Scese intanto dal cielo ambasciatrice Iri ad Elena dalle bianche braccia. Elena dalle bianche braccia. Nell'Odissea Elena viene descritta come la più bionda delle bionde. Ma non era una considerazione positiva o negativa, non era una considerazione che aveva a che fare con la superiorità. Semplicemente Elena era greca e di conseguenza le greche erano bianche, ma non era né una cosa positiva né negativa, non era una cosa né bella né brutta, era una cosa stop. Noi oggi siamo letteralmente invasi da questa ideologia woke che, guardate, è a 360 gradi e ci colpisce e noi non ce ne rendiamo conto. E oggi tutti possono fare tutto. Allora, secondo questa logica, perché immaginate un film sulla carriera di un cestista eccezionale, dico Magic Johnson, ok? Un cestista eccezionale. Noi prendiamo per interpretare il ruolo di Magic Johnson in questo film, che ripercorre la carriera di questo gigante d'ebano, prendiamo un nano bianco. Ma d'altra parte, scusatemi, se vale tutto, per quale motivo un attore alto 1,50 m, caucasico, quindi di carnagione bianca, non può interpretare Magic Johnson, che è un gigante di 2,10 m d'ebano? Perché non lo può fare? In fin dei conti, quello che è importante è la storia, non sono importanti le fattezze della persona, non è importante il colore della pelle. Questo tizio alto 1,50 m è un bravo attore? Certamente è un bravo attore. E allora per quale motivo non può interpretare il ruolo di un cestista nero alto 2,10 m dal fisico potentissimo? Cioè, capite dov'è l'assurdità, e parlo proprio dell'assurdità della ideologia woke. Cioè, voi provate ad immaginare, sempre parlando della finzione cinematografica, sia chiaro, perché qui parliamo di finzione cinematografica, ci sono delle rievocazioni storiche. Prendete un qualunque eroe, la storia di un gladiatore romano, ok? Qualunque gladiatore romano. Quindi, come ve lo immaginate voi il gladiatore romano? Ve lo immaginate forte? Ve lo immaginate particolarmente muscoloso? Ve lo immaginate anche con la faccia cattiva, ok? E quel gladiatore romano viene interpretato, ipotesi, da Alfonso Signorini. Può essere credibile questo fatto? Se si parla di una rievocazione di un personaggio storico che è esistito, qualche cosa di conosciuto, qualche cosa che è stato studiato ed è stato sempre così, cambiare perché attraverso questi cambiamenti l'ideologia woke si fa strada nelle nostre menti, si fa strada anche nelle menti dei ragazzi più giovani. Quindi si cancella il passato e si costruisce un nuovo presente su basi diverse. Ma è giusto questo? È corretto questo? Ecco, io faccio apposta delle provocazioni. Quando si parla di bellezza, ok? Bellezza. Immaginate la storia di, diciamo, forse una delle modelle più belle che ha avuto un maggiore successo, Naomi Campbell, ok? Bella, statuaria, meravigliosa, una vita che forse andrebbe raccontata anche tra mille eccessi, tra mille problemi. Benissimo, un produttore decide di investire dei soldi per realizzare un film sulla vita di Naomi Campbell. Molto bene. Chi ti prendono per interpretare Naomi Campbell? Luciana Littizzetto. Può essere credibile Luciana Littizzetto come interprete di Naomi Campbell in un film sulla sua vita? Ecco, io vi ho fatto semplicemente degli esempi per farvi capire come certe scelte non sono orientate prendendo in esame la bravura dell'attrice, ma imponendo un cambiamento.
0: RTR 99.
4: Ti ricordi?
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Autocentro San Xarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. Dunque, nel corso degli ultimi anni, con una accelerazione incredibile, se vogliamo anche imprevista, abbiamo assistito non alla creazione di nuovi termini, quindi dei veri e propri neologismi, ma abbiamo assistito ad un differente uso di determinati sostantivi che non aiutavano a comprendere, ma aiutavano a mettere a tacere, o meglio obbligavano al silenzio chi la pensava in maniera diversa. Io da sempre ho raccontato di come Michela Murgia, scrittrice sarda, scomparsa ormai qualche anno fa. A me Michela Murgia non è mai piaciuta, certo non sono così stupido da dire che Michela Murgia, così come qualcuno ha fatto, quindi sto riportando qualcosa che ha detto un'altra persona, non il sottoscritto, non sono così stupido all'affermare che Michela Murgia era così incattivita con determinate persone a causa del cattivo rapporto con il suo fisico e con la sua avvenenza. A me Michela Murgia non piaceva proprio, nonostante scrivesse benissimo, ma io non ho apprezzato quando a Michela Murgia è stata data la possibilità di poter rilasciare una patente di democrazia attraverso il suo fascistometro. Cioè, Michela Murgia non era nessuno, e ripeto nessuno, per poter stabilire se uno di noi fosse più o meno democratico. Eppure una certa stampa maggioritaria in Italia ha considerato Michela Murgia depositaria della verità. C'è stata un'altra cosa, io la definisco cosetta, ma in realtà è una cosona. Quando c'era da discutere sull'uso che si poteva fare dei social, noi sappiamo benissimo, ad esempio, che Facebook, soprattutto Facebook, anche Instagram, ma Instagram un po' meno, e adesso vi spiegherò anche il perché, Facebook non permetteva di veicolare certe idee, perché chi provava a far pensare gli altri utenti di questo social veniva automaticamente bloccato. A me è capitato più di una volta. Io mi sono trovato con Facebook ad avere il profilo in alcuni casi bloccato per un periodo di tempo, come quando tu mandavi lo studente somaro dietro la lavagna. Oggi figurati, se un insegnante potrebbe mai mandare uno studente definendolo somaro dietro la lavagna, una umiliazione senza pari. E non dico, non arrivo a pensare e a proporre quello che tanti anni fa era una cosa possibile, quindi un copricapo con due orecchie da somaro che veniva indossato dallo studente che non aveva voglia di studiare e quindi veniva mandato in punizione dietro la lavagna. Oggi figuriamoci, sarebbe da telefono azzurro, sarebbe da equip di psicologi, sospensione dall'insegnamento e quant'altro. Vabbè, comunque sono determinati termini, no, che non possono, che vengono utilizzati in maniera negativa, quindi il termine fascista, il termine omofobo, il termine islamofobo, il termine razzista, quindi tu venivi messo a tacere solo perché veicolavi certe idee. E Facebook spesso, a me mi è successo, adesso non ricordo con precisione, ma penso 3 volte, mi ha proprio chiuso la pagina, mi ha proprio chiuso il profilo e sono stato costretto all'epoca a farne un altro. Ma quando noi abbiamo avuto dei contenziosi, molti di noi possono aver avuto dei contenziosi con Facebook, non abbiamo mai saputo con chi parlare. Ebbene, perché non sappiamo dove sono gli uffici di Facebook, non sappiamo nulla di Facebook. Michela Murgia, insieme ad altre persone, si recò presso la dirigenza di Facebook in Italia per perorare la sua causa della serie. Chi veicola messaggi che possono essere riconducibili ad una certa destra deve essere bloccato. Quindi loro potevano parlare con Facebook di persona, quindi parlare con dei dirigenti di Facebook in Italia. Il semplice utente non lo può fare, e questo fatto io l'avevo fatto notare a suo tempo, ma è il motivo per il quale a me Michela Murgia non è mai piaciuta e non mi piaceva da viva e continua a non piacermi ora che non c'è più, ma lungi da me l'idea di mancarle di rispetto. Quindi un po' tutti quanti noi siamo abbastanza impauriti o terrorizzati di esprimere le nostre idee, proprio perché sappiamo che c'è qualcuno con il fucile puntato. In Svezia hanno deciso di prendere una decisione che io hanno optato per prendere una decisione che io posso definire epocale, perché in Svezia hanno deciso di smettere di usare il termine islamofobia, quindi la paura degli islamici, la paura dei musulmani. Questo termine, vorrei ricordarvelo, è stato coniato dai fratelli musulmani. È un concetto che è stato intelligentemente pensato e politicamente manipolato al fine di mettere a tacere qualunque pensiero critico nei riguardi dell'Islam. Quindi qualcuno ha idea di dire però l'Islam, non lo puoi dire, diventa islamofobia. Ma fateci caso che il ragionamento è uguale anche per altre situazioni. Se tu provi ad esprimere i tuoi dubbi nei riguardi di una certa parte del mondo arcobaleno, automaticamente viene accusato di omofobia. Se tu provi ad esprimere i tuoi dubbi in merito al comportamento di stranieri presenti sul territorio italiano, l'accusa di razzismo è dietro l'angolo. Se tu provi a esprimere dei concetti sui quali la sinistra non riesce a controbattere, automaticamente parte l'accusa di fascismo. Quindi questo termine islamofobia era un qualche cosa di esistente. Abbiamo iniziato ad utilizzarlo anche qui in Italia. In Svezia hanno deciso stop, e Maria Malmer Stenergard, che è il ministro degli esteri svedese, ha annunciato che il suo governo, che può essere accusato di tutto meno che di essere un governo razzista, visto che comunque la Svezia è la nazione europea che ha fatto più di tutti in termini di accoglienza e oggi ne sta pagando le conseguenze, perché quando le politiche sono sbagliate poi se ne pagano le conseguenze. Insomma, questo ministro ha detto che farà pressione sull'Unione Europea e sulle Nazioni Unite affinché questo termine islamofobia non venga più usato. Perché è qui che volevo arrivare, è qui che volevo farvi riflettere. E il concetto di islamofobia è stato pensato, è stato progettato ed è stato ideato per far sì che nessuno possa legittimamente criticare la dottrina islamica, e quindi una critica, per quanto legittima, automaticamente viene equiparata al razzismo. E guardate che il termine islamofobia è stato utilizzato anche qui in Italia, l'ho sentito più volte dalla giornalista Karima Mual, per mettere a tacere il dibattito che può essere politico, può essere un dibattito di cronaca, un dibattito che riguarda temi come la guerra, lo stupro o addirittura arrivare a soggiogare chi non è musulmano, quindi i cosiddetti infedeli. La Svezia ha fatto quello che secondo me altre nazioni europee dovrebbero fare, perché i cittadini europei questo lo sanno. Oggi non si può criticare una religione che senza alcun problema parla dei non credenti, quindi degli atei, o parla di chi crede ad un altro Dio come infedele. Cioè, questa è una cosa che impedisce il libero confronto, e io credo che questa decisione della Svezia sia importante. Vedete, io nel mio piccolo, chiaramente rispetto al ministro degli esteri svedese Maria Malmer Stenergard, sono veramente una pulce, però da tanto tempo, da tanti anni, io cerco attraverso la radio, cerco attraverso le parole, cerco attraverso il ragionamento di far capire che certe accuse io non le posso accettare, non le posso sopportare. Immaginare che io possa essere considerato omofobo solo perché sono contrario alla omogenitorialità è una cosa che non posso accettare, e non resto in silenzio, non faccio un passo indietro, perché ricordatevi che se voi fate un passo indietro parlando delle cose nelle quali credete, gli altri che portano avanti teorie che invece voi non condividete, ragazzi, di passi ne fanno 3 o 4 in avanti, quindi loro crescono e vi riducono al silenzio. Quindi ci troviamo di fronte ad una vera e propria dittatura del pensiero, e qui si arriva al pensiero unico dominante. Ma se noi proviamo a fermarci, proviamo a riflettere con civiltà, attenzione, con calma, ma senza rassegnazione. È appena finito il mese del Pride, ok? Quindi ci sono state varie manifestazioni con alcune brutte figure, come quello della persona Lorenzo Pezzotti, drag queen, che ha detto determinate cose su Matteo Salvini. Fermo poi restando che il giorno dopo si è vestito da uomo e ha piagnucolato chiedendo perdono. Ma abbiamo assistito tutti quanti noi a questa festa di colori, anche bella, divertente, ventagli, arcobaleno, balletti, culi de fori, ma va benissimo tutto senza alcun problema. Quindi tu credi che il tuo essere gay possa essere difeso attraverso l'esposizione di determinate nudità o abbigliamenti piuttosto fantasiosi? Mi va benissimo, nessun problema. Non pongo limiti a questa cosa, è una festa, è giusto che sia una festa, ma posso pensare, senza che nessuno si azzardi a definirmi omofobo, che se io vedo due uomini seminudi che ballano su un carro con il perizoma ed una sorta di sospensorio, con delle ali d'argento, truccati come Wanda Osiris, posso pensare che quei due, qualora dovesse passare una determinata legge, posso pensare a quei due come genitori un bambino? Cioè, voi credete che io questo lo possa accettare, o voi potreste accettare una cosa di questo genere? Il problema, signori, è quello. Cioè, quando quando in una nazione si approva una legge, ragazzi, la legge vale per tutti. Cioè, non è che possiamo dire per questi sì e per questi no. Ma se all'interno di questi tutti ci sono delle persone che a mio avviso per il loro comportamento potrebbero essere deleteri per la crescita di un bambino, e il problema è che all'interno del mondo arcobaleno chi è diciamo visivamente più tranquillo, definiamolo così, e poi non censura chi è visivamente molto meno tranquillo. E questo l'argine, è questa la mia linea Maginot, è questa la muraglia che non mi sento di abbattere, è questo il motivo per il quale io sono contro l'omogenitorialità, ma non per questo io posso essere considerato omofobo. E lo stesso vale per il discorso dell'islamofobia. Cioè io credo che in maniera molto semplice, ma molto diretta e senza nascondermi dietro un dito, io credo che la cultura occidentale e il mondo musulmano siano incompatibili. Tutto lì. Cioè non sto dicendo che il mondo occidentale è meglio del mondo musulmano, non lo sto, dico semplicemente che sono due mondi incompatibili. Quindi se vissuti entrambi in maniera, permettetemi di dirlo, laica, possono anche convivere, camminare su binari rette parallele. Il problema è quando uno dei due decide di intervenire sui modi di vita dell'altro. Solo che mentre il mondo musulmano può criticare il modo di vivere occidentale, l'occidentale non può criticare ciò che è scritto sul Corano, e allora automaticamente si diventa islamofobi. Ma la verità è che i due mondi sono incompatibili. Essere incompatibili, signori, non significa che uno è meglio dell'altro. Se io prendo le cozze e prendo lo zucchero e nel sauté di cozze ci metto un chilo di zucchero, fa schifo, cioè è un piatto che fa schifo. Però le cozze da sole sono eccezionali, lo zucchero da solo è eccezionale. Se metti insieme le cozze con lo zucchero è un piatto da schifo. Ecco, la nostra società è proprio questo. La società è diventata uno schifo perché abbiamo preteso di far convivere due realtà che tra di loro sono in conflitto.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
12: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
13: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
14: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
15: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Una prova di quello che cercavo di farvi capire, e parlando proprio di incompatibilità, è data da una cosa che è avvenuta in Inghilterra. Ebbene, in Inghilterra c'è stato un confronto molto molto acceso tra una donna che era stata eletta con un partito di sinistra e che si stava confrontando durante un incontro in strada con la comunità musulmana di Batley e Spen, che sono due cittadine che si trovano in Inghilterra. E il confronto è stato molto molto aspro, perché la comunità musulmana ha detto: ma noi ti abbiamo sostenuto, cioè noi ti abbiamo votato, tu hai intenzione di sostenere le richieste della comunità musulmana che chiede che i propri figli nella scuola pubblica non debbano imparare e conoscere l'indottrinamento lesbo, gay, bisex, transex e poi tutte le lettere dell'alfabeto. Cioè, tu non puoi pensare di sostenere questa cosa dopo aver chiesto i nostri voti. Cioè, tu ci devi stare ad ascoltare, perché devi sostenere i genitori musulmani che non vogliono che accada questo. E la politica di sinistra è stata costretta a scappare, e questo dimostra in maniera inequivocabile quello che vi sto dicendo. Cioè, la sinistra oggi sta cercando sostegno, sta cercando nuovi elettori nel mondo musulmano, perché, signori, la verità è questa. Cioè, noi parliamo di cose delle quali abbiamo conoscenza, ma facciamo finta che non ci siano. E per capire come sta cambiando questo nostro continente, come sta cambiando l'Europa, come sta cambiando la nostra nazione, signori, basta andare a vedere quello che c'è nelle scuole. Cioè, signori, nelle scuole italiane ormai il numero dei bambini figli di genitori musulmani è altissimo, e quei bambini che vanno a scuola, attenzione, è una cosa bellissima che questi bambini vadano a scuola, è apprezzabile il fatto che frequentino le lezioni rispetto a quelli che magari vengono mandati nelle metropolitane a rubare, perché avendo meno di 14 anni non sono punibili, ma rappresentano un guadagno per la loro famiglia, no? Tu metti al mondo 10 figli e per un numero importante di anni hai dei bambini che ti portano a casa il denaro che hanno rubato nelle metropolitane, ed ogni volta che vengono pizzicati vengono consegnati ai genitori che sono gli stessi che li hanno mandati a rubare. Quindi è molto meglio che vadano a scuola, ma questi bambini quando cresceranno, signori, secondo voi, avendo avuto una determinata educazione, come voteranno? E allora, quello che io oggi cerco di farvi capire, perché quando questo accadrà, voi che oggi siete all'ascolto e di anni ne avete 30, 40, voi questa cosa la vivrete? La vivrete sulla vostra pelle? Voi, purtroppo per voi, dico, non per me, perché chiaramente sarò terra per ceci, voi assisterete alla completa disfatta di quella che è stata la cultura occidentale, il mondo occidentale, quello per il quale i nostri genitori e i nostri nonni hanno combattuto. Quando io mi confronto con qualcuno di sinistra e dico: ma fammi capire una cosa, come fai a mettere insieme, parlando di programma politico, come fai ad andare d'accordo con la comunità musulmana, nello stesso tempo parlare di tutela della donna e nello stesso momento tutelare la comunità arcobaleno? Cioè, come fai a mettere insieme queste tre cose? Noi oggi, parlando allo stato attuale e vedendo come si sta dipanando la politica odierna, no? Vediamo che a destra, quindi in quel mondo che possiamo etichettare o definire di destra, abbiamo qualche problema nel far quadrare i conti. Perché? Perché c'è il primo partito d'Italia, che è Fratelli d'Italia, che oggi è formazione di governo insieme a Forza Italia, insieme a alla Lega e insieme anche a, insomma, i voti di Lupi. E poi però, signori, a destra c'è una cosa che non si può sottovalutare, ed è la crescita di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. Quindi come facciamo a far quadrare i conti a destra? Cioè, in che modo sarà possibile far entrare il generale Roberto Vannacci in una formazione di governo di destra nonostante le varie ritrosie, soprattutto da una parte? Come fai tu a far andare d'accordo Tajani con Vannacci? Come fai a far andare d'accordo Matteo Salvini e Vannacci? E questa è una situazione che va affrontata. È un problema, certo, ragazzi, è un problema, è un grande problema, del quale sicuramente a livello politico i responsabili ne stanno parlando. Vi dirò di più: secondo me si sono anche incontrati, si sono guardati negli occhi, si sono confrontati, perché signori, se in questa coalizione di centrodestra non si trova la quadratura del cerchio alle prossime elezioni politiche, con la sinistra che è abituata a turarsi il naso, probabilmente il governo dell'Italia cambierà colore, molto probabilmente. Cioè, quindi è la scelta della coalizione di centrodestra, ma ci sono indubbiamente delle differenze, ok? Se noi ne parliamo, e ne parliamo alla luce del sole, perché oggi il Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci può essere una grande risorsa, ma può essere anche una grande zavorra. Qui bisognerà capire come i leader politici riusciranno o non riusciranno a mettersi d'accordo. Ma è la stessa identica cosa che capita con la sinistra. Cioè, tu dici, scusami, ma quando ci avrai milioni di voti da parte dei musulmani, come pensi che le tue politiche per il riconoscimento dei diritti della comunità arcobaleno possano essere approvati, se il riconoscimento di questi diritti confligge con quello che è l'Islam? Come puoi farlo? Come puoi pensare che si possa combattere per riconoscere quei diritti che alle donne non sono stati ancora concessi? Di strada, l'ho detto, ne è stata fatta tanta, c'è ancora della strada da fare per riconoscere i diritti delle donne, ma come puoi pensare che la comunità musulmana ti possa dare il proprio ok? Cioè, capite? Quindi è una coalizione che è destinata non ad implodere, quindi ad accartocciarsi su se stessa, è destinata ad esplodere a causa di tutte quelle contraddizioni, e noi di questo ne dobbiamo parlare. Cioè, di queste cose dobbiamo dire, queste cose dobbiamo far capire, queste cose dobbiamo raccontare senza nasconderci, senza aver paura di essere considerati razzisti. parlando di cose reali. Quando parliamo di sostituzione etnica sembra una cosa brutta, ok? Può sembrare una cosa brutta, ma signori miei, ma poi se questa è la realtà, vuol dire che la realtà è brutta. Cioè, ci sono dei lavori che non sono belli, no? Dei lavori che non sono belli, ma sono importantissimi. Cioè, noi avevamo tra i nostri partner commerciali fino a un po' di tempo fa Sandro Baldelli. Vi ricordate? Sintasa la fogna, chiama Baldelli. Ve lo ricordate? Ok. Beh, rispetto ad un pasticcere, ammetterete che il lavoro di uno che occupa, che si occupa di sturare le fogne, sia meno bello? Sicuramente può essere più redditizio, perché sappiamo che i costi di questi servizi, che molto spesso riguardano un'emergenza o un'urgenza, sono piuttosto elevati. Però signori, calarsi in una fogna e sturare una fogna non è esattamente un lavoro bellissimo. Quindi se io dico che è un lavoro di merda, io non sto svalutando o svilendo il lavoro dell'azienda di Sandro Baldelli e di tutti quelli che si occupano dello spurgo, di sostruzione fognature e quant'altro, ma è una cosa reale. Quindi parlare di sostituzione etnica non può essere considerata negativa, soprattutto se parliamo di una cosa che è vera. Cioè, prima vi ho detto di andare nelle scuole, e se c'è qualcuno che lavora in ambito scolastico, parliamo soprattutto di elementari e medie, ok? Poi anche alle scuole superiori, ma la percentuale nelle scuole superiori è più bassa rispetto alle elementari e alle medie. Quanti sono i bambini stranieri musulmani, figli di famiglie musulmane e musulmani a loro volta, che frequentano le scuole elementari e medie?

0: sicurezza è una cosa che si basa su dati reali, è una cosa che si basa su dati certi, che poi effettivamente, parlando di italiani di seconda generazione, qui e là, allora, dunque, la comunità marocchina, o per la precisione un'associazione marocchina che si chiama SMIS, Spazio Marocchino Italiana, Italiano per la Solidarietà, quindi è praticamente l'associazione della comunità marocchina in Lombardia, ha chiesto che vengano realizzati e installati degli appositi cartelli in lingua araba nei pressi di fiumi e laghi, in modo che si possano evitare i tanti annegamenti. E purtroppo, e anche questo è un dato numerico incontestabile, sono tanti i ragazzi che a causa della calura estiva si recano presso laghi o fiumi, soprattutto laghi e fiumi, e si immergono e poi muoiono perché non sanno nuotare. E ci sono dei cartelli, ma sono in italiano. Ci sono dei cartelli che parlano del divieto di balneazione, che parlano dell'eventuale pericolo, ma sono in italiano. Quindi la comunità marocchina in Lombardia ha chiesto cartelli in arabo. Però scusate, cioè io, questa è una cosa che qualcuno deve spiegarmi. Si parla di nuovi italiani. Si parla di cittadinanza, si parla di persone che vanno a scuola, si parla di professionisti, e poi hanno bisogno di un cartello in arabo perché non sanno leggere l'italiano. Cioè, non trovate anche voi che ci sono delle cose che sono difficili da capire e difficili da comprendere? Se sei italiano, perché c'è bisogno dei cartelli in arabo? Ve la siete fatta questa domanda? Ecco, io oggi, durante questa trasmissione, ogni tanto mi prendo delle responsabilità, no? Anche a costo di annoiarvi. Poi chiaramente fatemi sapere i vostri pensieri attraverso un messaggio al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Mi prendo la responsabilità di, attraverso il ragionamento, farvi capire quali sono tutte le cose che ci vengono dette ma che poi nella realtà non sono riscontrabili, e per fare questo c'è bisogno di pazienza, c'è bisogno di tempo, e soprattutto c'è bisogno di avere voglia di fare quella vera controinformazione che nessun altro fa. Poi c'è pure qualche pagliaccio che ha iniziato copiandomi quella controinformazione e poi è diventato un pagliaccio, e quindi pensare che la controinformazione sia in mano a determinati pagliacci, sinceramente, è una cosa che svilisce i valori nei quali molti di noi credono.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:52 minuti primi e qualche secondo. Io prima parlavo di incompatibilità. Ragazzi, ma

0: essere incompatibili non è una cosa negativa. Cioè, signori, mettiamoci in testa questo. Essere incompatibili non è una cosa negativa, perché se io e te siamo incompatibili è semplicemente perché siamo diversi. E quindi io e te certe cose insieme non le possiamo fare. Immaginate una vacanza in barca, ok? L'esempio è quello di una vacanza magari bellissima, per chi non soffre il mal di mare, bellissima, è una vacanza che ti permette di vedere il mare con occhi diversi, quindi tu non sei tu che dalla spiaggia vedi il mare, ma sei tu che dal mare vedi la costa. Ma a meno che tu non abbia la possibilità di fare una vacanza su un panfilo da 150 metri, dove spazio ce n'è a sufficienza per tutti, ma immaginate una barca di 10 metri, 12 metri, ok? Quindi una bella barca, ma insomma, tra virgolette, una barchetta, ok? Voi potreste mai passare 15 giorni in barca con una persona onesta, una persona con la quale non andate d'accordo perché comunque diciamo che è una persona disordinata, è una persona rumorosa? Potreste andare d'accordo con per 15 giorni in uno spazio ristretto come quello di una barca con una persona così? No, ma voi non andate d'accordo con lui, ma lui non va d'accordo con voi. Come vedete, l'incompatibilità è reciproca. Non sono io migliore di lui, ma non è lui migliore del sottoscritto, semplicemente siamo incompatibili. A casa, tempo fa, io scherzavo su uno, ci sono tanti misteri nelle nostre case, no? Ma forse il mistero dei misteri è quello delle prese Siemens. Ragazzi, le prese Siemens, io l'ho detto tempo fa, sono vive. Allora, voi comprate una presa Siemens e la mettete in un cassetto, e sapete che sta in quel cassetto perché il giorno in cui vi serve la presa Siemens potete andare a prenderla in quel cassetto e non la trovate. Chi l'ha presa? Nessuno. Allora ne comprate due, scompaiono anche quelle due. Ne comprate cinque, scompaiono anche quelle cinque. Ne comprate dieci, ne scompaiono dieci, ragazzi. Non ci sarebbe. Il mistero della presa Siemens potrebbe essere il titolo di un film, no? Il mistero. Perché secondo me, durante la notte, le prese Siemens, zac, zac, come Toy Story, no? I giocattoli che si animano di notte, le prese Siemens durante la notte, tic, tac, e tornano nel negozio dove le avete comprate. Funziona così. Quindi voi dovete attaccare un elettrodomestico che ha la presa Siemens, ma andate alla presa a muro e la presa a muro non è Siemens, quindi dovreste avere la presa Siemens, l'adattatore, che non trovate. Quindi se non avete l'adattatore, signori, l'elettrodomestico ha una spina che è incompatibile con la presa. Ma non è che quello è giusto e quello è sbagliato. Incompatibilità. Io sono incompatibile con un sacco di persone per un sacco di motivi, e molte persone sono incompatibili con il sottoscritto per un sacco di motivi. I miei sono validi, i loro sono validi. Non siamo sbagliati, non sono sbagliato io, non sei sbagliato tu, siamo semplicemente incompatibili. Poi certo, l'incompatibilità può essere di vari livelli, cioè l'incompatibilità nel momento stesso in cui io sono costretto ad accettare una persona con la quale sono incompatibile diventa il starmi sul cazzo, che è già un livello superiore, ma ci deve essere qualche cosa che rende l'incompatibilità dannosa, okay? Ma altrimenti siamo incompatibili e basta. Quando l'incompatibilità è determinata dal modo in cui si affronta la vita, come posso io pensare di essere compatibile con uno che fa parte di una cultura, e qui non parliamo solamente di Islam, e qui parliamo di culture, dove una bambina di 9 anni te la puoi sposare? Ma scusa, se nella mia cultura sposare una bambina di 9 anni, o meglio, avere rapporti con una bambina di 9 anni, non dico sposarsi, avere rapporti a pedofilia e neanche arrivare ad avere rapporti. Cioè, guardare una bambina con uno sguardo che ha a che vedere con la libidine è già pedofilia. Cioè, pensare, se voi vedete una bambina, cioè, vi dico questo, no? Se voi vedete una bambina che ha 10 anni, quindi una bambina, ok, che inizia a diventare ragazzetta, sapete, comincia ad avere quei tratti tipici della femminilità, se la guardate con occhi paterni, se la guardate con gli occhi della bellezza di una vita che sta sbocciando, è un discorso. Se provate a pensare e gli guardate il culo a una dei 10 anni, siete pedofili. È chiaro? Siete pedofili. Ma come posso accettare una cultura dove tu puoi sposare una bambina di 9 anni e squartarla la prima notte di nozze? Come posso pensare che tu sia compatibile, che la tua cultura sia compatibile con la mia? Come posso immaginare di essere compatibile con una cultura che copre le donne dalla testa ai piedi, rendendo simili a dei sacchi della spazzatura, quando nella mia cultura mi hanno insegnato, ma probabilmente non c'è stato neanche bisogno di insegnarmelo, che gli occhi parlano. Guardandosi negli occhi ti capisci, ti lanci dei messaggi. Se non ti posso guardare negli occhi, se non posso guardare i tuoi tratti somatici, se non posso guardare le tue smorfie di approvazione o di disapprovazione, come posso avere un rapporto con te? Me lo spiegate? In che modo? In che maniera? Come posso immaginare che mio nipote gay nella tua nazione potrebbe essere condannato alla galera o peggio ancora alla pena di morte solo perché è gay? Come possiamo essere compatibili io e te? Vedete, in Danimarca durante la partita Norvegia-Brasile avevano installato dei megaschermi a Copenaghen per vedere insieme tutti quanti la partita, e poco prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio per un poliziotto, Christian Zedig, aveva 32 anni, che è stato ucciso da migranti africani proprio lì dove c'era il megaschermo qualche giorno prima. Ebbene, la TV di Stato ha trasmesso l'evento in diretta, e quindi quando hanno mostrato tutti in piedi per il minuto di raccoglimento, le immagini sono finite su un gruppo di donne musulmane che non si sono alzate in piedi, sedute e che ridevano, ma hanno staccato immediatamente la telecamera in modo che da casa non ci si rendesse conto di questa cosa. Ora tu sei libera o non libera di alzarti per ricordare un poliziotto ucciso da migranti africani nel luogo dove tu sei seduta in quel momento, ma sei libera di farla, ma io sono libero di pensare che te siamo incompatibili.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8-3 minuti primi e qualche secondo. Solo per curiosità, no? Visto che in parecchi mi avete scritto questa cosa delle prese che io ho chiamato Siemens, ma che molti di voi chiamano Schuco. Allora, in realtà il vero termine tecnico è Schuco, quindi chi le chiama Schuco sicuramente non sbaglia, anzi ha una definizione tecnica che viene proprio da una parola tedesca della che non conosco, è una parola composita, quindi non che però la traduzione di questa parola tedesca è contatto di protezione. Avete presente come è fatta una di queste prese? Ha quelle due lamelle metalliche laterali che sono dei contatti di terra e sono proprio quelli che insomma, sono caratteristici per questo tipo di presa, inventata in Germania negli anni 20 quando l'industria tedesca era ai massimi livelli. In Italia questa presa venne prodotta e commercializzata dalla Siemens, quindi poiché all'inizio queste prese Schuco erano prodotte dalla Siemens, sono state chiamate prese Siemens, ma un po' sbagliato. È un po' sbagliato. Vabbè, quindi diciamo che a livello colloquiale possiamo parlare di prese Siemens. Se dobbiamo invece utilizzare un termine tecnico più preciso, è Schuco, che tra l'altro è la contrazione di una parola tedesca che, ripeto, non ricordo e non conosco. Quindi in pratica, per far capire, Schuco è il nome dello standard. Ok, Siemens era il nome del produttore che all'inizio e per tanti anni è stato l'unico a produrre e commercializzare questo tipo di prese in Italia. Piccola curiosità, questo mi è stato spiegato da un tecnico elettricista proprio quando è capitato di parlare di prese Siemens o Schuco. No, qualcuno mi chiede di Vannacci, ma guardate, allora, intanto già Roberto Vannacci è stato con noi per un paio di mesi, 9 interventi, uno a settimana, e il fatto è che a me è piaciuto dare spazio e voce al generale Roberto Vannacci quando il generale Roberto Vannacci aveva un po' più di difficoltà, no, nel farsi sentire, e in questo senso io sono proprio veramente uno che ama andare controcorrente, quindi vi ho dato la possibilità di ascoltare dalla viva voce del generale Roberto Vannacci il suo pensiero su tanti fatti di cronaca, argomenti di vario genere, ma forse c'è una cosa da capire, una cosa che molti non hanno il coraggio di affermare. Ma perché Vannacci ha così tanto successo in un arco di tempo così breve? Cioè, cos'è che ha portato il partito del generale Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, oggi come oggi, a superare la Lega, perché questo è. Cioè, la Lega comunque è un partito che ha una tradizione, certo, no? Non è che abbia una tradizione centenaria, ma comunque ha una tradizione ormai più che trentennale, ha una diciamo una classe politica che si è formata negli anni. Poi tu puoi essere o non essere d'accordo con quello che dice la Lega, questo non, però rispetto, che so, magari al Movimento 5 Stelle è molto più strutturato, no? Allora, come fa un partito come Futuro Nazionale a crescere così tanto in così poco tempo? E si torna al discorso che facevo prima, e perdonatemi se utilizzo un termine anche un po' pesante, ma vi chiedo una dispensa papale, ok? Allora, semplicemente perché, ascoltate bene, e potrebbe essere uno slogan, scelgo Vannacci perché mi sono rotti i coglioni. Guardate che potrebbe funzionare: scelgo Vannacci perché mi sono rotto i coglioni. Prima ancora di capire come potrebbero essere messe in atto le pratiche delle quali parla il generale Roberto Vannacci, scelgo Vannacci perché mi sono rotto i coglioni. Quando tu sei partecipi ad una manifestazione sotto casa perché ormai la situazione della sicurezza è senza controllo, quando hai paura per tua moglie, per le tue figlie che rientrano in casa e i vicini dicono: senti, facciamo una cosa, organizziamoci, facciamo delle passeggiate serali per il quartiere, così da intervenire in caso di bisogno. Ecco, quando tu che lavori e la sera invece di startene sul divano di casa a grattarti i testicoli e a vedere Temptation Island, scendi in strada e fai una passeggiata, e quella passeggiata insieme ad altri cittadini viene chiamata una ronda fascista, o ti viene dato del razzista perché vorresti cacciare dal tuo quartiere chi sta lì e si comporta male, ti sei rotto i coglioni e vuoi di Vannacci. Quando tu, parlando di quello che accade nel tuo quartiere, vedi stranieri sbandati che spacciano nel giardino sotto casa nel quale non puoi neanche più portare il cane, e provi a dirlo, e automaticamente vieni considerato fascista, tu ti sei rotto i coglioni e vuoi di Vannacci. Quando ti accorgi che una persona senza patente, senza permesso di soggiorno, mette sotto qualcuno e non va in galera, e ti lamenti, e la gente ti dice che non ti devi lamentare, ti sei rotto i coglioni e vuoi di Vannacci. Quando prima parlavamo di incompatibilità, no, tu provi a dire: guarda che noi occidentali e voi musulmani siamo incompatibili, e senti qualcuno che ti dice sei uno xenofobo, e allora ti sei rotti i coglioni e scegli Vannacci. Quando ti accorgi che lo Stato, non il governo, attenzione, lo Stato nega la mancata integrazione e tutti i danni di questa mancata integrazione, vedi alti esponenti dello Stato, dal Presidente della Repubblica ed alti esponenti non dello Stato ma religiosi come il Papa, che ti dicono che in realtà l'integrazione è ricchezza, e dici: ma non è vero, perché viviamo una società malsana, è perché ti sei rotto i coglioni e scegli Vannacci. Quando ti raccontano che va tutto bene, che l'integrazione funziona, che non è vero che le strade sono insicure e che se protesti sei un razzista, un fascista, ti sei rotto i coglioni e vuoi di Vannacci. Perché magari i cittadini restano in silenzio, perché magari i cittadini oggi hanno quasi paura anche sul luogo di lavoro di esporsi, di dire quello che pensano, hanno terrore di essere considerati in maniera negativa. Però poi, quando vanno a votare o quando viene chiesto ma tu per chi voteresti, dicono Vannacci. Ecco, se uno si chiede perché Vannacci è arrivato a superare il 6%, è perché la gente si è rotta i coglioni.
7: RTR 99, ti ricordi?
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
12: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
7: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:14 minuti primi e qualche secondo. Qualche tempo fa, non moltissimo tempo fa, mi sono trovato ad una cena. Lo dico subito, io sono un orso, e non vado volentieri a delle cene dove ci sono tante persone, dove poi comunque bisogna fare dei discorsi, sono abbastanza orso, diciamo anche che mi vendo male. È sempre stato questo un po' un mio limite. Io non sono capace di tenere delle pubbliche relazioni, non sono proprio incapace. Guarda, questo è anche un tema che a volte crea dei problemi con delle persone che conosco. Dunque, io ho un ristrettissimo gruppo di amici fratelli, ristrettissimo gruppo. Il mio gruppo è formato da 4 coppie, ok? Siamo 4 coppie. E anche con loro riusciamo, sì, a vederci, ma stabiliamo degli step proprio per vederci. Ad esempio, la prossima volta ci vedremo il 17 a casa di uno, ma a casa di una di queste coppie. Poi ho un gruppo di amici che sono, diciamo, ma non meno amici, ma perché non sono cresciuto insieme a loro. Eppure, nonostante a questi amici io voglia molto bene, sembra quasi che a volte mi dimentichi di loro. Per dire, il 5 luglio è stato l'anniversario del matrimonio che ho celebrato di Paolo ed Eva. E io non gli ho neanche mandato un messaggio. Dice, ma sei stronzo. Sì, è vero, ma sono fatto così, ragazzi. Cioè, ma non è che io voglia meno bene a Paolo ed Eva perché non li ho chiamati per il 5 luglio in occasione del loro anniversario. È che proprio non... sono fatto così. C'è un'amica ogni tanto che dice, ah, perché ti dimentichi di me? Non è che io sono fatto così, ragazzi. Cioè, proprio è... È il mio limite. Ognuno uno deve riconoscere anche i propri limiti, riconoscere anche i propri difetti. Cioè, sì, ma te poi corregge, ho capito, ma se uno è fatto così, no, poi se uno è alto 1,60 un po' fa finta di essere 1,80 m, no? Quindi io sono fatto così e ripeto, sono incasinato io, quindi non vado, vado a una di queste scene e il tema poi mannaggia a me quando mi ficco in queste situazioni. A un certo punto arriva una persona con una maschera da cane, doveva fare doveva dire delle cose, no? E hanno detto questo qui con dei pantaloni di pelle a torso nudo, con sta maschera da cane, ma è una maschera da cane sul muso proprio, una maschera da cane, prende la parola e inizia a dire che ci possono esserci mille forme, quindi bisognerebbe anche riconoscere le persone che si identificano nei cani. Io guardavo come a dire, vabbè, mo se toglierà la maschera esce Maurizio Battista e ci fa ridere. No, cioè, ho pensato una cosa, no, questo era serio, questo era veramente serio. Cioè dice, noi vogliamo identificarci come cani, quindi a noi piace essere portati al guinzaglio, vogliamo un padrone che ci tenga al guinzaglio. Ma io mi guardavo intorno e ho detto, ragazzi, ma pensate che sia possibile, cioè pensate che sia accettabile una cosa di questo genere? Ebbene, in questo mondo che io non so più come definire, perché lo definisco arcobaleno, ma poi c'è un po' di tutto, no? Ci stanno voi. Allora, dopo ho preso la parola e ho detto, faccio una considerazione, premetto che ognuno ha il diritto di identificarsi in chi vuole, e ho fatto il mio classico solito pezzo. Io per esempio mi identifico nel più grande calciatore di tutti i tempi, però il fatto che io mi identifichi nel più grande calciatore di tutti i tempi non significa che poi il Real Madrid mi debba per forza prendere in considerazione. E riguardo invece all'amico qui presente che si identifica in un cane, vorrei dire una cosa, ma i cani non hanno padroni. Cioè, quando lui dice io voglio essere portato a spasso dal mio padrone, un cane non ha mai un padrone, un cane non si possiede mai. Con il cane ci convivi, con il cane dividi i tuoi spazi domestici, questa è la prima cosa. E poi, in secondo luogo, ragazzi, può capitare che tu un cane, quell'altro un gatto, se stai dentro casa, io significa che posso decidere di castrarti. Cioè, questo è quello che poi dice, no, però no, perché no, noi ci identifichiamo con le bestie ma restiamo, no ragazzi, non si può fare. Cioè, questa è diventata una società nella quale uno può pensare di identificarsi in un cane e pretendere che gli altri lo considerino un cane. Ma voi a Gaza avete mai visto una cosa di questo genere? A Riyadh avete mai visto una cosa di questo genere? A Dubai avete mai visto? E sto parlando chiaramente, per non parlare chiaramente, di Kabul. Avete mai visto una cosa di questo genere? Cioè, è proprio, secondo me, la società occidentale che ha perso determinati valori. Cioè, a volte, insomma, anni fa, non neanche tantissimi anni fa, uno che dice io mi voglio vestire da cane, voglio andare in giro col guinzaglio, ma i genitori devono educarci in culo, e finiva lì. Oggi no, ragazzi, oggi non si può fare, ragazzi, oggi non si può fare. Volevo segnalarvi due casi di due madri. E allora, la cosa, una arriva dalla Spagna e una arriva dalla Francia. Dunque, un africano ha in Spagna rapito e violentato anni fa una ragazza di 13 anni e ha scontato la pena, e dopo aver scontato la pena è tornato libero nello stesso paese dove viveva ancora la ragazza, la famiglia della ragazza che lui aveva rapito e violentato. E in un paese ha incontrato la mamma della ragazza e con un fare ironico ha chiesto come sta tua figlia. Lei riuscì a gestire la rabbia, ma in quel momento. Poi pensò e ripensò a quanto avvenuto e si mise alla ricerca di questo tizio e lo trovò, gli versò addosso della benzina e gli dette fuoco. Questo tizio morì in ospedale tra atroci sofferenze. La mamma confessò, la mamma della ragazza confessò immediatamente, fu condannata a 5 anni e mezzo, fu rilasciata anticipatamente dopo una campagna che chiedeva per lei la grazia. Ecco, io mi chiedo, chiedo anche a voi, secondo voi questa donna ha fatto bene? Cioè, sapete quanto io sia contrario ad ogni forma di violenza, qui però parliamo di amore materno e per capire se questa donna ha fatto bene o ha fatto male, noi dobbiamo forse essere sufficientemente onesti e sufficientemente lineari nel capire qual è stato il percorso di questa donna nello stare vicino alla propria figlia quando ha dovuto affrontare un percorso di rinascita. Questa ragazza a 13 anni è stata rapita e violentata da questo tizio che all'epoca di anni ne aveva 25. Ha subito qualcosa che forse noi a livello di immaginazione, solo se attiviamo la modalità perversione, riusciamo a comprendere. Quindi quando questo tizio è finito in galera, questa mamma è stata vicina alla propria figlia. E noi non possiamo sapere, non possiamo immaginare i pianti, la disperazione, le cadute, le ricadute, la rinascita, le ricadute, la disperazione, non possiamo immaginare. Perché non possiamo neanche immaginare, perché fortunatamente e speriamo di non provarlo mai, quello che può vedere una madre guardando negli occhi la propria figlia e anche immaginare, pur non volendolo fare, quello che è stato fatto alla figlia. Quando vedi il carnefice di tua figlia che sorridendo dice come sta tua figlia e arrivi a pensare che solamente bruciandolo vivo riuscirai a star meglio, allora forse dovremmo capire che il gesto fatto da quella mamma è un gesto che probabilmente sottoposti a questo genere di pressioni avremmo fatto anche noi, sbagliando, sia chiaro, perché avremmo risposto ad un gesto violento con un gesto anch'esso violento, non dico più violento perché secondo me lo stupro di una bambina di 13 anni è più violento di gettarti addosso della benzina e bruciarti vivo, ma se fossimo veramente onesti, se fossimo veramente capaci di affrontare la verità, forse avremo parole più di comprensione che di condanna nei confronti di questa mamma. E poi c'è un'altra mamma, è la mamma di Luis. Luis è questo ragazzo di 17 anni che è stato ucciso da un gruppo di immigrati. Mi sembra che la città fosse Narbonne, in Francia, e questo ragazzo è stato ucciso a calci e pugni da questo gruppo di immigrati i quali hanno ripreso con i telefonini il pestaggio e l'omicidio e poi lo hanno postato anche sui social vantandosene. Ecco, la morte di un ragazzo francese di 17 anni e il modo in cui è maturata questa morte merita il silenzio di tutti. Cioè, pensate che se a parti invertite fosse stato un ragazzo africano ad essere ucciso da una banda di delinquenti bianchi, questa cosa sarebbe rimasta sotto silenzio, ci sarebbero state decine e decine di manifestazioni con politici in tutta Europa che si sarebbero inginocchiati per questo ragazzo. Per Luis non si è inginocchiato nessuno. Nessuno. Il silenzio più totale. E allora nel silenzio più totale ha parlato la mamma di Luis, che aveva 17 anni. E ha detto una cosa che forse può portare a vedere questa donna come una Giovanna d'Arco dei giorni d'oggi, come una mamma che in preda alla disperazione riesce ad esprimere un pensiero che, per quanto duro, per quanto atroce, per quanto possa provocare terrore, dice: non è il tempo del lutto, è il tempo della guerra. Una madre che ha visto il proprio figlio ucciso in quel modo, che dice: non è il tempo del lutto, è il tempo della guerra. E io di questo sono molto spaventato. Quando una madre arriva a pronunciare parole, la madre di un ragazzo ucciso, arriva a pronunciare parole di questo genere, significa che probabilmente quello che sta avvenendo nella nostra Europa oggi ha imboccato la classica via del non ritorno. E appena tornerò in diretta, e spero che voi abbiate la compiacenza, abbiate la pazienza di continuare ad ascoltarmi, perché oggi ho deciso di dedicare la trasmissione a questo argomento. Lo so perfettamente. Ci sono trasmissioni più accettabili, trasmissioni più ascoltabili, ci sono trasmissioni meno noiose, ma ci sono momenti in cui ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità. E io credo che attraverso RTR 99 ti ricordi che oggi ho la fortuna di lavorare in una radio che è diventata grandissima in termini di diffusione del segnale, grandissima in termini di ascolto. Io credo che ci siano anche delle responsabilità. E parlare seriamente di temi che riguardano un po' tutti quanti noi, cercando di abbattere anche quelle naturali ritrosie e cercando anche poi di darvi quegli strumenti per poter portare avanti le vostre idee senza per forza di cose vergognarvi o senza aver paura di essere messi a tacere.
7: RTR 99
6: ti ricordi?
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:32 minuti primi e qualche secondo. Dunque io vorrei tornare un po' indietro, no? A quando andavamo a scuola, a quando eravamo bambini, a quando abbiamo iniziato ad avere dei rapporti sociali, no? Perché quando si arriva, diciamo, all'asilo o comunque in prima elementare, ci si stacca un po' da quello che è il grembo materno, no? Quindi è una atmosfera anche di protezione familiare, il primo contatto con l'esterno, il primo contatto con l'autonomia, ok? Quindi è il primo contatto anche con le responsabilità basilari, sia chiaro, perché un bambino che va in prima elementare ha delle responsabilità scolastiche basilari, ma il bambino porta in classe quel modulo educativo che ha ricevuto fino a quel momento. E ci sono bambini più educati e bambini meno educati, ci sono bambini più tranquilli e bambini più vivaci. Ok, non c'è cattiveria tra i bambini, il bambino c'è quello un po' più tranquillo, c'è quello più vivace, c'è quello che se lo redarguisci torna subito al suo posto, c'è quello un pochino più ribelle. In fin dei conti è un progetto, no? È un cantiere in evoluzione, una prima elementare, una seconda elementare, sono quelli che diventeranno poi gli uomini e le donne di domani. Ma qui parliamo di educazione e quindi un bambino di per sé, se non viene instradato, se non viene educato, è un selvaggio. Cioè, voi provate a prendere un bambino, avete presente il film Il libro della giungla con Mowgli? Ok, questo bambino che viene adottato dagli animali della foresta e vive come un animale, ok? Ma è bello, la storia è bella, il racconto è bello. Poi ad un certo punto questo bambino che ha come amici tutti gli animali della foresta vede una bambina di un villaggio vicino e capisce che quella come lui, e quindi non smette di voler bene a chi lo ha cresciuto, però va chiaramente con nel villaggio degli uomini perché vuole stare insieme a suoi simili. Un bambino è un selvaggio, quindi un bambino va educato. In che modo un bambino va educato? Ma proprio perché lo puoi plasmare, puoi spiegargli le cose, ma a volte lo devi punire, lo devi sgridare. Qui chiaramente non si parla di punizioni corporali, anche se io penso che la classica sculacciatina non abbia mai fatto male a nessuno, quindi non, però il bambino va forgiato, cioè per fare in modo che poi il bambino segua delle regole nel momento stesso in cui esce di casa, quelle regole in casa gli devono essere state spiegate. Se voi prendete un bambino che è cresciuto senza avere contatto, faccio un esempio, con la pulizia, con la doccia, il bagno, questo bambino non è stato insegnato a lavarsi i denti, e questo bambino poi lo mandi a scuola, e chiaramente questo bambino avrà dei problemi nel rapportarsi agli altri. E quindi tu che cosa fai ad un bambino così? Tu ad un bambino o convochi i genitori, spieghi determinate cose, lo aiuti per far sì che diventi come gli altri. Ora io ho fatto l'esempio dei bambini perché tutti quanti noi siamo stati dei bambini, e tutti quanti noi, chi più chi meno, abbiamo fatto le nostre marachelle, abbiamo fatto le nostre piccole cosette che non avremmo dovuto fare e così via. E questo vale anche per una società. Cioè, in una società ci sono delle regole, ok, che sono regole stabilite, sono regole condivise, sono delle regole che tutti quanti noi rispettiamo, perché rispettare le regole significa rispettare se stessi e poi rispettare il prossimo. Le regole sono quell'apparato di norme che permettono ad una società civile di andare avanti. Quindi, per capire, per farmi comprendere meglio, perché poi attraverso il pensiero, attraverso la parola, attraverso il ragionamento si smontano certi concetti precostituiti. Voi provate ad immaginare la circolazione stradale, ok? La circolazione stradale è regolata da determinate norme. Lasciamo perdere quelle di carattere stanziale, tipo qui te ci puoi parcheggiare, qui non te ci puoi parcheggiare. Io parlo di regole in movimento. E la più banale in senso assoluto è quella che riguarda i semafori. Se ad un incrocio il mio semaforo è verde, significa che posso passare. E io passo il semaforo verde nella piena e totale consapevolezza che posso impegnare quell'incrocio, visto che chi viene dalle altre strade è fermo, perché per loro il semaforo è rosso. Quindi io passo senza alcun problema, ma se qualcuno non rispetta il semaforo rosso e impegna l'incrocio, ci scontriamo. Lascia perdere che io c'ho ragione, però c'è l'incidente. Lascia perdere che io c'ho ragione, io potrei morire o potrei ammazzare te che sei passato con il rosso, ma quell'incidente è stato determinato dal fatto che tu non abbia rispettato quelle regole. Vogliamo dire che se tutti quanti noi rispettassimo le regole della circolazione stradale, tutti, tutti, di incidenti ce ne sarebbero meno, mortali ma anche non necessariamente mortali. Se io tengo la distanza di sicurezza dalla macchina che mi precede, nel caso di un rallentamento di quelli proprio immediati, io, se tengo la distanza di sicurezza, faccio in tempo a frenare, quindi mi fermo. Se sto a 2 metri dal parafango dell'auto che mi precede, boom, lo prendo in pieno e tampono. Quindi non ho rispettato queste regole. Se noi oggi nella nostra società apriamo le porte a chiunque, ripeto, a chiunque, che non è migliore o peggiore di noi, perché questo io lo sottolineo sempre, ma che è stato abituato a comportarsi da selvaggio, esattamente come facevo prima il discorso per i bambini, se noi il suo comportamento selvaggio lo facciamo diventare la sua cultura, e questo significa che viviamo male. Fatemi capire dov'è il razzismo o il fascismo nel dire: io voglio civilizzare una persona. Dove il verbo civilizzare può essere considerato fascista o razzista? Civilizzare una persona. Vedi, ogni nazione ha le sue regole e sono tutte giuste, ok? All'interno di quella nazione, ok? In un'altra nazione quelle regole possono essere sbagliate. Quindi se io nella mia nazione posso tranquillamente cagare in strada e lì è tollerato, nella mia nazione non lo è. Se io permetto a te che arrivi da una nazione dove puoi cagare in strada, di farlo nella mia nazione, io non ti sto civilizzando. Io sto portando la mia nazione verso l'inciviltà. Quindi io non sto guardando una fase di crescita, ma sto guardando una fase di decrescita culturale. È tutto lì. Cioè, se io permetto a te di comportarti in un certo modo nei riguardi delle donne, signori, io non sto rispettando la tua cultura, io sto mettendo in pericolo le donne, e qui non si parla di donne occidentali, io sto mettendo in pericolo la sicurezza delle donne. Io vorrei farvi ascoltare una traccia audio di una ragazza che è molto impegnata nel discorso dell'integrazione e così via. Ascoltate che cosa dice, perché credo sia interessante, credo sia importante come concetto da analizzare. Guardate che è brevissimo, dura 20 secondi, è una ragazza di colore che si chiama Evelyn Sucali, e sentite che cosa dice Evelyn, ascoltate bene.
4: Insegnare quel modo di vivere italiano o quelle regole italiane a chi arriva, e se a nessuno importa di informare agli ospiti o agli immigrati come vivere in questo paese, come bisogna comportarsi, perché ve la prendete quando sbagliano? Perché è l'unico modo che hanno per imparare le regole di questo paese è sbagliare.
3: Quindi l'unico modo per imparare le regole di questo paese è sbagliare. E lo dice una signora, una giovane donna di colore, e afferma una cosa che lei crede di dire, una cosa a favore di chi arriva da lontano. In realtà dice una cosa anche giustamente a favore della cultura che è presente qui in Occidente. Quindi questo significa che chi arriva da determinate nazioni deve essere civilizzato. Tutto lì, ma non perché noi siamo migliori, perché noi abbiamo stabilito che determinate regole garantiscano la convivenza civile. Quindi cosa bisognerebbe fare? E in maniera molto semplice, bisognerebbe dire a tutti, nessuno escluso, che qui ci sono determinate regole che vanno rispettate, ma attenzione! Insieme alle regole che vanno rispettate, devono esserci anche delle punizioni estremamente severe. L'Italia, e a me in questo momento parlo dell'Italia, ma in realtà poi bisogna parlare dell'Europa, perché oggi è martedì, venerdì mattina, quando ci vedremo qui in diretta, ripeto, io spero di essere uno che non ci prende, va bene, ma si sarà giocata Francia-Marocco, e signori, Francia-Marocco, che vinca la Francia o che vinca il Marocco, io vi faccio questa previsione: in Francia ci sarà la guerra civile, in Francia ci sarà la guerra civile. E allora io chiedo a questa ragazza: l'Italia può diventare una nazione estremamente ospitale, ma attenzione, l'altra faccia della medaglia è che devi diventare inospitale perché non accetta determinate regole. E qui non c'entra la destra, la sinistra, il razzismo, il fascismo. Se ti comporti in maniera civile sei il benvenuto, se ti comporti in maniera incivile hai due strade: o permetti che io ti civilizzi, oppure la mia civiltà ti porta in galera, ti privo della libertà, non ti posso rimandare a casa, perché anche il concetto di remigrazione può essere difficile da applicare. Bene, ma io o ti civilizzo o te mando in galera, perché le mie regole queste sono. La verità, signori, che piaccia o meno, è che la civiltà occidentale, per paura di essere considerata troppo invasiva, ha permesso che si creasse questo strato di subculture, definite culture. Insomma, c'è stato un reportage che mi ha colpito molto in Groenlandia. Ragazzi, in Groenlandia. Groenlandia, c'è una prigione in Groenlandia, una. 12 prigionieri. 11 algerini e un palestinese in Groenlandia. 11 algerini e un palestinese. Insomma, prima stavo parlando proprio di incompatibilità. Cioè, la Norvegia ha battuto il Brasile.

0: fatto senza alcun problema. Hanno festeggiato senza incidenti, hanno festeggiato senza attaccare la polizia, hanno festeggiato senza eccessi di alcun genere, non hanno bruciato le auto, non hanno aggredito nessuno, non c'è stato nessuno che è stato picchiato, non ci sono state scene di guerriglia urbana. Poi, chiaro, devo dire la verità, io stavo guardando Norvegia e al di là del fatto che probabilmente, ma questo è un mio gusto personale, la maglia della Norvegia è la più bella in assoluto fra tutte quelle delle nazionali presenti al mondiale. Non so se avete avuto anche voi questa, è bellissima, la maglia della Norvegia è bellissima. Ma io quando vedo la Norvegia, quando vedo la nazionale norvegese, mi rendo conto che la nazionale è ancora culturalmente molto omogenea. Certo, c'è una persona norvegese dai classici tratti che non sono propriamente norvegesi, ma ci sta effettivamente. Ma se guardi, pensate la nazionale norvegese e pensi ai vichinghi, e comunque la nazionale norvegese oggi è ancora una nazionale vichinga. Poi pensi alla Francia, e se qualcuno ti dice pensa alla nazione francese e ti viene in mente Brigitte Bardot, Sylvie Vartan, e poi vedi la nazionale francese di oggi e dici: ma siamo convinti che stiamo parlando della stessa cosa?
1: RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Dunque, la vicenda che riguarda questa diciamo ormai conflitto tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Quindi Donald Trump ha pubblicato un post sul suo social, Truth, sarebbe verità, e in questo social ha chiesto per Giorgia Meloni un ordine restrittivo. Un ordine restrittivo è, tanto per farvi capire, è una di quelle situazioni nelle quali si viene a creare una forma di paura, no? Generalmente l'ordine restrittivo è nei riguardi degli stalker e cose di questo genere. E quello che è pazzesco è che Giorgia Meloni è stata considerata fino a poco tempo fa una damigella di Donald Trump e veniva accusata proprio di essersi genuflessa davanti all'America, a Donald Trump e quant'altro. Poi ha detto no quando si è trattato di aprire le porte dell'Italia a livello militare per le forze armate americane in merito a quello che stava avvenendo lo Stretto di Hormuz e così via. Donald Trump se l'è legata al dito e ha deciso di colpire Giorgia Meloni.

0: questo modo, ha deciso di insultare Giorgia Meloni in questo modo. Però sapete, è importante questo, cioè quando l'insulto arriva dal nulla è niente, quando l'insulto arriva da una persona che è uno degli uomini più potenti al mondo e che pensa di poterti insultare, e significa che sei qualcuno. Cioè, quindi l'insulto di Donald Trump è un ulteriore riconoscimento del ruolo internazionale che ha oggi Giorgia Meloni e l'importanza a livello internazionale che ha Giorgia Meloni, e questo fatto sta facendo andare in un ulteriore cortocircuito la sinistra. Tiziana Ferrario, giornalista ormai in pensione, ha scritto un lunghissimo post in merito proprio a questo fatto, ve lo voglio leggere. Bel casino, signora Meloni. La chiama signora Meloni invece di presidente. L'attacco di Trump è diretto a lei, signora Meloni, che guida una nazione. Trump chiede un ordine restrittivo nei suoi confronti, come si fa con uno stalker molesto. Tenetemela lontana. Il senso di quel post nel quale la espone al ridicolo, mentre nella foto scelta, non a caso, lei lo guarda con occhi sognanti. Davvero imbarazzante. È un attacco personale che crea però una situazione sgradevole per l'Italia, che paga il prezzo di un rapporto che lei, signora Presidente, voleva più personale che istituzionale. Si è rivelato, come era prevedibile, un approccio sbagliato, inadeguato per chi ha un ruolo da Presidente del Consiglio, perché mette in difficoltà il nostro Paese. Come può rappresentare le istanze dell'Italia se il capo dell'Occidente la tratta come una fan molesta? Confondere i piani quando si guida un Paese, signora Meloni, porta a queste tragiche situazioni. Cosa farà domani al vertice NATO di Ankara? Premetto, lo ha totalmente ignorato, lo dico perché questo era stato scritto prima. Cercherà di invitare Trump, il presidente degli Stati Uniti, al quale devi spiegare che non ce li abbiamo i soldi da mettere nel bilancio NATO? Non è una festa tra amici il vertice NATO di domani, ma una riunione molto importante in cui si parlerà di guerra in Ucraina e soldi da spendere per contribuire alle spese NATO sulla difesa. Come la tratterà Trump, che già la sta ridicolizzando davanti agli altri leader? Premetto, tutti i leader hanno espresso pubblicamente solidarietà a Giorgia Meloni. Si è messa in una situazione pericolosa che mette in difficoltà la nazione Italia, come le piace dire. Sta mostrando di non essere all'altezza del ruolo che ricopre. Del resto, con tutti i problemi che abbiamo tra sanità, lavoro e giovani che scappano, la battaglia che ha intrapreso per cambiare la legge elettorale e accaparrarsi i più seggi possibili in Parlamento, arrivando a colpi di maggioranza anche alla Presidenza della Repubblica, è la dimostrazione che delle difficoltà degli italiani gliene importa niente. Ciò che conta per lei è il potere da distribuire ad amici e parenti, e tra quegli amici è ormai molto chiaro, Trump non c'è. La smetta di far del male all'Italia, per favore. No, la cosa meravigliosa è che le stesse persone che oggi accusano Giorgia Meloni di essere poco e niente, visto che Trump l'ha trattata in questo modo, erano le stesse persone che fino a qualche tempo fa criticavano Giorgia Meloni per lo stretto rapporto con Trump. Ah, vi andava bene quando Giorgia Meloni partiva dall'Italia, andava nella residenza di Trump, parlava per mezz'ora con Donald Trump e poi, tornando, poteva dire: Cecilia Sala tornerà in Italia grazie all'intervento. Allora vi andava bene. Poi, una volta che Giorgia Meloni fa il contrario di quello del quale era accusata, quindi genuflettersi davanti alle richieste americane e riconoscendo la sovranità dell'Italia, allora Donald Trump si arrabbia e lei non è più in grado di rappresentare l'Italia, raccontando anche delle enormi frottole con i leader europei che sarebbero stati, aspetta, vi leggo esattamente, si è messa in una situazione pericolosa, Trump la sta ridicolizzando davanti agli altri leader. E le parole di Trump sono state condannate da tutti i leader europei. Vorrei dire alla signora Tiziana Ferrario che quando dice la smetta di far del male all'Italia, per favore, Giorgia Meloni non è arrivata ad essere presidente del Consiglio grazie ad un colpo di Stato. Non è arrivata ad essere presidente del Consiglio grazie ad una marcia su Roma che tra l'altro non c'è stata storicamente mai neanche stata. Giorgia Meloni è arrivata ad essere eletta presidente del Consiglio dopo aver creduto nel suo progetto, aver fatto diventare il suo partito il primo partito in Italia. Giorgia Meloni è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio e questo a voi di sinistra non va giù. Ancora cagate sangue per il fatto di aver subito uno smacco di questo genere, e per quanto possa sembrare duro il concetto di cagare sangue, è esattamente quello che politicamente state facendo. Dopo decenni e decenni vi trovate con una donna vera, di destra, vera, come Presidente del Consiglio, ed oggi continuate a cagare sangue a grumi perché il vostro terrore è che con la nuova legge elettorale Giorgia Meloni possa diventare anche presidente della Repubblica. Cioè pensate, la destra che esprime un presidente della Repubblica donna, vera, di destra, vera. Avete finito. Cara signora Ferrari, quando dice la smetta di far del male all'Italia, Giorgia Meloni la smetterà quando non la voteranno più. E quello che lei considera male all'Italia è comunque un bene rispetto a quello che la sinistra ha fatto nel corso degli ultimi anni. Hanno chiesto a Giorgia Meloni un parere su questo post di Tiziana Ferrario e la risposta è stata: Tiziana chi?
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9, 5 minuti primi e qualche secondo. Dunque, stavo leggendo un articolo che riguarda proprio i furti negli appartamenti, e oggi diciamo che furti negli appartamenti sono una cosa da non confondere con le vere e proprie rapine in villa. Lì si parla di professionisti o simil professionisti, si parla molto spesso di rapine violente con delle persone che vengono diventano degli ostaggi. Noi parliamo invece dei furti, e a Roma oggi purtroppo abbiamo una quantità residuale di italiani che operano ancora in questo campo, ma ci sono delle vere e proprie batterie. I più specializzati in assoluto sono i georgiani, dati della questura di Roma. Poi abbiamo un altro gruppo che è formato da rom, romeni e albanesi, e si stanno affacciando anche in questo settore anche i cosiddetti latinos, i sudamericani. Sono generalmente queste batterie agiscono normalmente quando non c'è nessuno in casa, soprattutto quando non c'è nessuno. Ecco perché bisogna proteggere soprattutto la porta d'ingresso della nostra abitazione. Ho fatto questa premessa perché poi mi sto per collegare con il nostro Fabrizio di Sicurchiavi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti, benissimo.
0: Allora, ti risulta quello che ho detto io?
1: È giustissimo quello che dici Luca, c'è un furto in appartamento tramite la porta blindata ogni mezz'ora a Roma, quindi ogni mezz'ora avviene un furto, quindi figuriamoci quanto è complessa e pericolosa questa cosa.
0: Sì, attenzione.
1: Quello che tu è giustissimo, aspetta. Da dividere i furti con scasso con le rapine, sì, perché le rapine gente cattiva, sono proprio banditi veri e propri, Luca. Il furto con scasso, sì, sono ladri, cosa, ma le rapine anche a me mettono paura, perché comunque oggi come oggi se ne sentono tutti i colori, rapine a mano armata, menano, fanno, legano, quindi
0: tra l'altro tu hai detto di un furto ogni mezz'ora, ma è come dato, è anche limitato, perché poi non vengono considerate i tentativi di furto che non arrivano a termine, giusto?
1: Certo, è tentativo di furto, perché se tu hai una serratura comunque che protegge la tua casa all'altezza del, diciamo, della manipolazione dello scasso, dell'acido, comunque il tentativo di furto crea un piccolo danno alla tua porta, però effettivamente non entrano. Quindi è importante capire che oggi come oggi purtroppo bisogna investire nella sicurezza della serratura, investire nella sicurezza della propria porta, perché è il 90% dei furti avviene tramite la porta blindata e lo scasso della serratura.
0: Ok,
1: e quindi sono serrature obsolete, Luca, purtroppo non tutti hanno, diciamo, la cosa di andare a vedere oppure aggiornarsi all'ultima situazione per quanto riguarda la sicurezza. Quindi che cosa fanno? C'è gente che viene in negozio, fa i duplicati delle chiavi di serrature che ormai sono obsolete da 15-20 anni. Quindi considerate che noi diamo già tanta informazione a negozio, sui social, su Instagram, su Facebook, diamo tanta informazione sulla radio, diamo tanta informazione, però oggi come oggi bisogna investire qualcosa nella sicurezza della propria serratura.
0: E per capire, a me piace questo, perché allora, quando voi entrate da Sicurchiavi, lo dico a tutti quanti voi, no? Noi siamo nati nelle grandi città o nelle piccole città con la ferramenta sotto casa, un punto utilissimo, no? Dove c'era il classico ferramentista che aveva un camice, non so perché me lo ricordo di colore marroncino beige, almeno il mio ferramenta sotto casa
1: è vero, ce l'avevo quando ero ragazzo io.
0: Aveva quel coso lì,
1: o verde o marrone,
0: aveva poco ma di tutto, e aveva anche un piccolo apparecchietto generalmente dietro al bancone che devo rifare questa chiave, ma le chiavi erano poche, attenzione, e quindi metteva la chiave lì con un rumore infernale, dopodiché prendeva la chiave, cioè soffiava sopra, dava una botta con una spazzolina metallica e poi te la dava dicendo:
1: la provi se nel caso diamo una limatina.
0: Brava, la provi se no diamo una limatina. Oggi entrare da Sicurchiavi, lo dico per chi non c'è mai stato, perché io la prima volta che tanti anni fa sono entrato da Sicurchiavi mi sembrava di entrare quasi in una, sai, la sala chirurgica, no? Cioè, ci sono una serie di attrezzature che sono a controllo controllo informatico,
1: medico,
0: tutto computer,
1: controllo intelligenza artificiale,
0: una cosa pazzesca.
1: Siamo arrivati a dei livelli,
0: una cosa incredibile. Se voi andate da Sicurchiavi entrate in contatto con un mondo che non conoscete, ma lo sapete perché? Perché fondamentalmente noi siamo persone oneste. Se io prendo un lucchettino che costa 5 euro dai cinesi e lo metto con una catenella a chiusura di un cancello, per me quel cancello è inviolabile, non ce la faccio ad aprirlo. Ma perché? Perché siamo persone oneste e non sappiamo come si aprono determinate serrature. I ladri, certo, che sono molto tecnologici, allora li devi combattere con una tecnologia superiore a quella che è la loro competenza e la loro conoscenza. E questo vi permette di fare Sicurchiavi. Quindi andate da Sicurchiavi se non credete a quello che vi stiamo dicendo. Perché noi ripetiamo spesso: mandate le foto della serratura della vostra abitazione, una dall'interno, una di profilo, di taglio e una dall'esterno, al numero di WhatsApp 06 580 0672 e Fabrizio o chi per lui vi dirà: si può fare qualcosa, stai bene così, non ti preoccupare, oppure guarda, c'è una serratura di che nina, quindi pensa che sia il caso di cambiarla. Ma oltre questo, andate per capire, per vedere, perché poi quando comprendete a che punto è arrivata la tecnologia parlando di serrature, comprenderete che aumentare il livello di sicurezza della vostra porta d'accesso alla vostra abitazione è molto più semplice di quanto voi possiate pensare. E questo lo fa chiaramente attraverso il defender magnetico, ma non solo attraverso il defender magnetico, perché il defender magnetico,
1: ci sono tanti sistemi, certo,
0: tanti sistemi, ma anche cambiare la serratura. Anche cambiare la serratura, ragazzi, cambiare la serratura, che è importante. E questo,
1: soprattutto adesso, questo periodo, che è il periodo peggiore, perché comunque uno lascia la propria casa, che ne so, per il mese al mare, la casetta al mare presa in affitto, oppure i 15 giorni di vacanza, la settimana,
0: certo,
1: i weekend lunghi, una cosa e l'altra. C'è una concentrazione di furti in appartamento proprio durante i weekend. Ci sono stati in passato tre weekend lunghi, Luca, dove siamo andati via 3-4 giorni, un po' tutti da casa, no? E hanno fatto
0: un caos
1: totale. Hanno fatto un caos totale.
0: Signori, numero WhatsApp 06 580 0672, mandate messaggio WhatsApp e vi rispondo subito. Andate da lunedì al venerdì con orario continuato 10-18 in Viale dei 420 62 e seguite anche Fabrizio sui vari social, perché lui adesso ormai è diventato un influencer, lui ormai è diventato un creator, lui ormai è diventato, tra un po' lo troviamo pure su OnlyFans, perché lui che cosa...
1: Ma già c'è stato su OnlyFans,
0: già ci stai su OnlyFans?
1: È il secondo lavoro.
0: Ok, ci sto anch'io, io mi chiamo il Turgido Pelato, tu?
1: No, non lo dico il mio nome, sennò dopo faccio da follower.
0: Signori, Sicurchiavi, Viale dei 420 62, numero WhatsApp 06 580 0672. Ma sul serio, proteggiamoci. Un abbraccio, ciao, grazie Fabrizio.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, grazie. Buona giornata.
0: Salutiamo anche Fabrizio di Sicurchiavi, con il quale chiaramente posso... Io lo so lui come si chiama, io lo so come si chiama su OnlyFans. Io lo so, potete andare alla ricerca. Si chiama il chiavatore. È colui che fa le chiavi, cioè colui che fa le chiavi. Ok, ormai siamo nell'epoca della specializzazione totale. Specializzazione totale. Quindi anche quando si parla di chiavi, dobbiamo rivolgerci a chi è proprio specializzato in questo settore. Dunque, posso dire due cose su ultimo? Me le fate dire due cosine proprio ine su ultimo? No, perché poi sembra che allora, ieri parlavo con una persona e diceva, parlavamo della questione di questo concerto di Ultimo, questo evento legato al concerto di Ultimo, e una delle accuse era perché lui poteva fare 3-4 volte gli stadi, invece lui per... Allora, signori, guardiamoci in faccia. Allora, Ultimo è un ragazzo che ha deciso di fare musica e basta. Può piacere? Bene. Può non piacere? Va bene lo stesso. Lui fa la sua musica. E non è un cantante di sinistra, ma non è neanche un cantante di destra. È un cantante che fa quello che dovrebbero fare i cantanti: cantare. Solo che in un mondo come quello dello spettacolo, dove se non sei di sinistra non hai diritto di esistenza, uno come Ultimo, che ti porta 250.000 persone, dà fastidio. E certo, dà fastidio uno che dialoga con il proprio pubblico, ma non sta lì a parlare di antifascismo, non sventola la bandiera della Palestina, non permette a delle drag queen di essere sul palco insieme a lui. È uno che non ha mai detto: oh, questa Italia non mi rappresenta, me ne voglio andare dall'Italia. E poi c'è un problema, che non è poco: non è gay e non ha mai fatto il padrino ad un gay pride, però vende milioni di dischi. Parla la stessa lingua dei giovani, ma non quelli violenti, drogati, che odiano le guardie e consigliano le donne mignotte. No, parla di amore, parla di esistenza, parla di problemi. 250.000 persone a Tor Vergata. Poi dice: abbiamo avuto problemi per tornare a casa. Certo, ci metti 250.000 persone. Se si blocca la tangenziale alle 18, io che ci metto 20 minuti per tornare a casa, ci metto un'ora e mezza. Quindi figuriamoci se 250.000 persone che tornano a casa in piena notte non possono avere dei problemi. Senz'altro. Però Ultimo ha vinto. Il popolo di Ultimo ha vinto. A dimostrazione che se sei bravo, se sei capace, se parli al cuore della gente, non hai bisogno di sventolare la bandiera della Palestina, non hai bisogno di dire che gay è bello, ma non è neanche brutto, non hai bisogno di dire che sei antifascista e che sei di sinistra. Per questo Ultimo mi sta sul cazzo.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: RTR 99
9: ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:23 minuti primi e qualche secondo. Stavo dando così un'occhiata al tabellone dei mondiali, le squadre che sono andate avanti, e in base a quello che è accaduto finora troviamo il Belgio, l'Inghilterra, troviamo la Spagna, la Norvegia, il Marocco, e in attesa di quello che accadrà tra Francia e Marocco, tra Svizzera e Colombia, tra Argentina ed Egitto. Mi sembra di poter dire che a livello di calcio mondiale l'Europa abbia qualcosa in più rispetto agli altri continenti, almeno da quello che si è visto. Poi magari vincerà i mondiali il Marocco, magari vincerà i mondiali l'Argentina, per dire, o addirittura l'Egitto, perché Argentina ed Egitto giocano ancora oggi, però mi sembra che l'Europa, e purtroppo chiaramente l'Italia non c'è, sia un pelino avanti rispetto al resto del mondo. E non è stato ancora trovato il corpo del marito del mistero Roccella, che è scomparso nel lago di Vico ormai più di qualche giorno fa. E il lago di Vico in questo è maledetto, veramente maledetto, quindi adesso è inutile che vi spieghi le questioni fisiche che porteranno il corpo a riemergere, quindi verrà trovato in condizioni che possiamo immaginare, quindi sarà anche difficile procedere ad un eventuale riconoscimento, ma purtroppo quando si annega è sempre molto molto difficile. Molto difficile, perché pensavo per esempio a quello che è successo ad un ragazzo che faceva kitesurf nella zona di Porto Cesareo in Puglia. È scomparso un paio di mesi fa, aveva deciso, a causa anche della giornata fantastica per fare kitesurf, quindi una giornata molto molto molto ventosa, con quella tramontana classica di quella zona del Salento che permetteva, grazie al kitesurf, di fare acrobazie. C'erano anche delle belle onde molto interessanti, e purtroppo questo ragazzo è scomparso e il corpo è stato ritrovato 2 mesi dopo davanti alle coste della Libia. Quindi pensate le correnti e condizioni, potete anche immaginare quali siano le condizioni dopo 2 mesi di permanenza in acqua. Vabbè, quindi fatto sta che il corpo ad oggi ancora non è stato ritrovato. Invece volevo segnalare un fatto. Dunque, dopo il derby, prima che si giocasse il derby di Torino, ultima giornata di campionato, ci sono stati degli incidenti e un tifoso della Juventus, Marco Basoccu, che tra l'altro conosco personalmente, è stato colpito in testa da un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo. E io ho detto subito che si trattava di un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo, nonostante la questura di Torino cercasse di far passare la versione della bottiglia lanciata da altri tifosi juventini. Ma chi era lì aveva visto perfettamente quello che era accaduto, con non un solo lacrimogeno ma svariati lacrimogeni lanciati ad altezza Duomo. Uno di questi ha colpito Marco Basoccu alla testa, quindi ricoverato in condizioni gravissime, e oggi Marco Basoccu sta meglio, dovrà subire almeno una, forse altre 2 operazioni per la parziale ricostruzione della calotta cranica. Al momento parla solo più lentamente rispetto a come parlava prima dell'incidente, però fortunatamente non ha avuto danni neurologici, nel senso che quando si interviene alla testa, poi il problema è vedere quello che capita al momento del risveglio. Non ha perso alcuna funzione, quindi è andata molto molto molto bene, e in questi casi esiste proprio un confine molto labile tra l'andare bene e l'andare malissimo. E è stato identificato l'agente di polizia che ha sparato il lacrimogeno ad altezza Duomo, e il pubblico ministero ha chiesto l'arresto che non è stato concesso, e il poliziotto verrà punito solo con un anno di sospensione dal servizio. Ecco, io mi chiedo questo, e credetemi, non faccio questo discorso perché si tratta di un tifoso della Juventus e perché Marco Basoccu lo conosco personalmente. Io faccio un discorso che è un po' più ampio. Voi sapete quanto io abbia sempre difeso, e continuerò a farlo, chi indossa una divisa. Però per far questo ho bisogno che chi sbaglia indossando una divisa venga punito, e questa non è una punizione, mi dispiace. Cioè, esistono delle regole che vanno assolutamente rispettate, anche perché, e ragiono per assurdo, se si fosse trattato di un attacco alla polizia, come è successo altre volte, abbiamo visto, no? Soprattutto quando si parla di manifestazioni di sinistra, i centri sociali, i poliziotti che vengono presi a martellate, in quel caso i poliziotti abbozzano e non reagiscono. In questo caso, senza che in quel preciso istante stesse avvenendo nulla, hanno sparato dei lacrimogeni ad altezza Duomo. Un lacrimogeno sparato ad altezza Duomo, se ti prende in testa, causa danni che possono essere irreversibili. È normale che un poliziotto che ha sparato un lacrimogeno ad altezza Duomo, nonostante la richiesta di arresto da parte del pubblico ministero, non venga messo ai domiciliari, e l'unica punizione, sospeso dal servizio per un anno. Io difendo chi indossa una divisa e continuerò a farlo, ma a volte mi trovo in difficoltà perché mi rendo conto che chi indossando una divisa sbaglia non viene punito come invece sarebbe corretto, giusto e auspicabile.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Dal 1900 1962, la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Mi collego subito con Simone Neri e con lui parliamo di Chinottissimo, ma non solo di Chinottissimo. Ciao Simone, buongiorno, come stai?
10: Ciao Luca, buongiorno. Bene, grazie.
0: Ok. Allora, in questo periodo molto molto molto caldo, ragazzi, a volte uno c'ha, sai come diceva Verdone, quella rozzura, no? Quindi che cosa fai? Prendi, apri il frigorifero e hai voglia di bere qualche cosa che proprio ti dà piacere. E allora, se aprite il frigorifero e trovate delle belle lattine di Chinottissimo, il vero chinotto di Roma, oppure di spumissima, di gassosissima, di limonissima, di arancissima, è una bella cosa, no? Se poi trovate anche l'offerta RTR 99, ti ricordi, che vi permette di avere a casa vostra, che manco dovete uscire di casa, perché voi fate un colpo di telefono e ve ne portano a casa, 48 lattine da 33 centilitri, quindi insomma quelle lattine grandi, non quelle piccole da 250, 48 lattine, scegliete voi chiaramente la referenza, ripeto, Chinottissimo, spumissima, limonissima, arancissima o gassosissima, 48 lattine a 50 euro consegnate a casa vostra. E poi Simone Neri, siccome è uno che non si fa guarda dietro, dice, sai che c'è, se sei di RTR 99 io insieme alle 48 te ne metto un'altra 24, quindi diventano 72. È sempre valida questa cosa?
10: Certamente sì, Luca, hai spiegato benissimo l'offerta dedicata alla radio.
0: 72 lattine, che poi pensate, Simone, che con voi fa tanto il generoso, con la radio non lo è, cioè noi in radio, vi dico, noi abbiamo
10: no, sei bugiardo.
0: Noi
10: sono venuto a fare un'intervista sabato mattina, ho portato un rifornimento, una che scuola, poi se anche non te le danno,
0: non mi hanno dato,
10: so,
0: non mi hanno dato niente,
10: allora
0: mi hanno dato niente.
10: Ho fatto un'ora di intervista,
0: lo so, hai fatto il carosello, lo so, hai portato, non mi hanno dato niente, non
10: mi hanno vagliamento, ho portato, mi dispiace per te, manna, se vedi qualcuno
0: se sono zottati tutto, io non me... pensa che qui in radio noi abbiamo, diciamo, ho visto gente l'altro giorno che stava distesa lì su, c'ho sete, dico cosa vorresti, e fa un Chinottissimo, dico purtroppo Simone Neri non ce lo dà, capito,
10: dobbiamo andare... disgraziato.
0: Signori, telefonate allo 06 944 28 713, ripeto 06 944 28 713 e avrete a casa vostra nell'arco di 2-3 giorni 72 lattine, dico 72 lattine da 33 centilitri, sono 33, giusto? Sì, 33 centilitri. Di scegliete voi, chiaramente dovete fare 24, questo mi sembra, non so, per esempio, 24 di Chinottissimo, 24 di spumissima e 24 di gassosissima, capito? Fate una cosa di questo genere.
10: Sì. Allora, Luca, solo una cosa, però ti tengo a precisare: le lattine esistono solo di Chinottissimo e di spumissima.
0: Ah, ok.
10: Il resto sono tutto in vetro da 25.
0: Ah,
10: possono ugualmente scegliere quello che vogliono, cioè nel senso che vogliono le lattine, prendono tre lattine di chinotto, tre lattine di spuma, due di chinotto, fanno diciamo la selezione, la fanno come vogliono loro. Però le altre referenze,
0: ok, perfetto, giusto,
10: che non siano chinotto e spuma, sono in vetro, quindi
0: però la spuma La spuma è figa, ragazzi, la spuma è figa, la spuma è figa, la spuma è figa. Cioè, adesso non è che vorrei dire nei riguardi di certe bevande che comunque sono in tutto il mondo, ma ragazzi, ma la spuma resta la spuma, scusatemi, adesso non voglio dire, fate dice, io mi apro,
10: fate una spuma,
0: ma è una cosa che veramente fa parte dell'antico. 06 944 28 713, 50 euro, 72 pezzi a casa vostra, consegna compresa. Grazie Simone, un abbraccio.
10: Grazie a te.
0: Ciao, grazie mille. Abbiamo parlato con Simone Neri di Chirottissimo. Poi devo sentire sta cosa, perché è venuto, non ho trovato niente. Pensa che stiamo qui con l'arsura. Mamma mia, pensate, c'avete sete, no? Aprite il frigorifero e potete scegliere, avendo pagato 50 euro 72 pezzi, vedi, 50 euro 72 pezzi. L'altro giorno tornavo da Lodi e poi vabbè, adesso ho dovuto fermare in un autogrill per forza di cose e mi sono comprato una boccetta di tè freddo, 3 euro e 50. Poi l'altro giorno sono andato a fare un po' di spesa, la stessa boccetta ho pagata 1,05 euro, 3,50 euro. Beh, capito, vai lì, cioè, mamma mia, schinottia, la spuma, ragazzi, la spuma è una cosa che non ha proprio la spuma, e poi siamo fatti un'altra categoria. Va bene, i veri intenditori bevono la spuma. Aspetta, perché c'era questa notizia della quale volevo parlare insieme a voi. Avete visto che non ci sono più notizie del bengalese che ha ammazzato tutta la famiglia? È Roma, dico Roma perché Roma è piena zeppa dei bengalesi, c'hanno tutti Bangla Market e negozi di souvenir. Io mi chiedo come è possibile. Qualcuno pensa ancora che non ci sia una organizzazione capillare? Cioè, facciamo proprio finta di niente. E poi c'è stata questa eccezionale operazione da parte dei carabinieri che hanno scoperto, pensate un po', che ci sono questi finti centri estetici cinesi che in realtà fanno poca estetica e molti pompini. Hanno scoperto questa cosa. I centri massaggi cinesi, ce ne sarà pure uno su 100 dove chiaramente operano delle professioniste del settore, però a me sembra che in larghissima parte questi siano dei centri, diciamo, delle case chiuse che si nascondono dietro queste insegne di centri estetici e quant'altro. Vabbè. Secondo me sta succedendo qualcosa, no? Quello, la Minna Sadilli che ha detto, dice, ma io sì, ho coltellato, ma mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Quell'altro che a Roma questo lanciava i sassi dal muro torto, un masso da 9 kg, un ramo del peso di 5 kg, e la cosa è che questo tizio oltretutto era già uno conosciuto, cioè aveva disagi psichici, eppure era libero, proprio camminava tranquillamente, era libero per la città, aveva già avuto problemi di vario genere. Cioè, quando è che noi avremo il coraggio di dire che la legge Basaglia in Italia, l'applicazione della legge Basaglia ha creato più problemi che vantaggi? Cioè, qui non si tratta di colpevolizzare le persone che hanno dei disagi psichici. Qui si tratta di evitare che persone che hanno disagi psichici possano poi creare problemi agli altri. E per capire questo bisognerebbe parlare con chi vive in casa con persone che hanno problemi psichici e si sentono totalmente abbandonate dallo Stato. E io questa è una cosa che a me questa cosa fa imbestialire, cioè, perché comunque noi non è che siamo una nazione che può permettersi tutto. Allora, se io immagino che arriva un tizio che arriva in Italia senza averne alcun diritto e costa 3.000 euro al mese in termini di assistenza, ok? Però poi alle famiglie che hanno al proprio interno una persona che vive un disagio psichico, se va bene viene riconosciuto qualche centinaio di euro al mese. Cioè oggi in Italia, per questa nostra nazione, ma non è così da adesso, è così da prima, cioè si spende molto di più per chi arriva che per chi c'è sempre stato. Cioè io non è che mi incazzo perché mi piace incazzarmi, ma quando penso a quello che costano le persone che arrivano da fuori e penso a come vengono trattati i pensionati, lo so, io dirò una cosa che forse qualcuno potrà pure non condividere, però si parla spessissimo di scarsa natalità, della denatalità, della pericolosità, della impossibilità di fare i figli, di avviare. Ma scusate, ma se noi spendiamo una quantità enorme di denaro per accogliere delle persone che fanno della nulla facenza un'arte, ma se noi quei soldi li riversassimo sulle famiglie, cioè voi provate a dire ad una famiglia: io ti riconosco 1.500 euro al mese nel momento stesso in cui ti nasce un figlio, e ti riconosco questa somma per 5 anni. Guardate che questi sono i veri incentivi alla natalità, non che io ti do 1.000 euro una tantum. Cioè, quando prima dicevo perché Vannacci cresce, Vannacci cresce, il partito di Vannacci cresce perché la gente si è rotta i coglioni.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:51, minuti primi e qualche secondo. Leggendo i vostri messaggi WhatsApp, ce n'è stato uno che vabbè, è una mia vecchia battaglia e questo ascoltatore mi faceva mi raccontava tra l'altro una situazione che conosco bene, di un'attività commerciale molto ben avviata, molto molto ben avviata, che è stata costretta a chiudere i battenti. Il proprietario di questa attività aveva due negozi di parrucchiere e ora ne è rimasto uno solo perché la proprietà delle mura aveva aumentato l'affitto in maniera insostenibile e quindi lui è stato costretto a chiudere l'attività, quell'attività, a spostarla tutta sull'altro punto e al suo posto ha aperto un negozio di cinesi. Ecco, forse dovremmo chiederci com'è possibile che attività di italiani non siano in grado di sostenere i costi dell'attività stessa, però gli stranieri lo possono fare, in particolar modo cinesi e bengalesi. O sono più bravi o non pagano. Parlo chiaramente di fisco, perché poi gli affitti li pagano regolarmente, però è chiaro, se riescono ad usufruire di 1000 scorciatoie, e chiaramente non sempre legali, questo permette a determinate attività di poter aprire mentre gli italiani sono costretti a chiudere. E intanto questa cosa, ma ne ho sempre parlato, mentre invece poi qualcuno mi chiedete delle cose riguardo alle autovetture. Guardate, io ragiono in maniera molto molto molto basica. Ok, penso che questa follia ambientalista, le norme anti-inquinamento, da quando abbiamo cominciato a correre, no, Euro 4, Euro 5, Euro 6, poi i vari tipi di Euro 6 con i motori sempre più strozzati, poi le macchine ibride, plug-in, le macchine.

macchine, full hybrid delle macchine. Signori, noi avevamo raggiunto una tecnologia tale che permetteva a delle autovetture che avevano lo stesso, ripeto, lo stessa identica cilindrata delle auto di oggi, di percorrere 20 km al litro. Io vi faccio una... Io vi dico una cosa. Vi ricordate la 1ES? ES stava per Energy Saving. Con quella 1ES, e stiamo parlando di un'auto di 30 anni fa, si percorrevano tranquillamente 20 km con un litro di benzina. 20 km con un litro di benzina. Oggi, un motore che ha la stessa cilindrata è soffocato al massimo dalle norme antinquinamento, di chilometri con un litro ne fa 10. Ora, qualcuno che ha un minimo di sale in zucca, chiaramente io non ce l'ho sale in zucca, io faccio una domanda perché le cose non le so. Allora, se tu prima per percorrere 20 km consumavi un litro di benzina ed ora per percorrere 20 km ne consumi 2, a livello di inquinamento, pur con tutti i sistemi, inquinava più una macchina di 30 anni fa o una macchina di oggi? È una domanda banalissima, no? Tu prima bruciavi un litro di benzina e facevi 20 km. Oggi bruci 2 litri di benzina per fare 20 km. Qual è la macchina che inquina di più? È una domanda banale, se qualcuno è in grado di rispondere. Voi mi state dicendo che questa è tecnologia? Cioè, voi mi state dicendo che questa della quale sto parlando è vera tecnologia ed è vero progresso? No, no, ragazzi, non è né grande tecnologia né grande progresso. Noi siamo stati obbligati ad adeguarci a delle norme antinquinamento che tra l'altro vengono rispettate solamente in Europa e negli Stati Uniti. Altrove queste norme semplicemente non vengono rispettate. In India, dove ci stanno 1 miliardo di persone, girano delle carrette che una da sola, ripeto, una da sola, la fai girare per Roma, ci chiudono il traffico e ci fanno fare non solo le domeniche ecologiche, i lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ecologici per 2 anni. In India continuano a fare quello che vogliono, per non parlare di quello che accade in tantissime nazioni del sud-est asiatico, in Sudafrica, in Sud America. Però a noi ci dicono no. La 1 Energy Saving del 1985 non può circolare perché inquina 20 km con 1 litro di benzina. Questa è la tecnologia che ci avete buttato via, cioè che ci avete obbligato a buttare via, ci avete obbligato a cancellare. Vabbè, speriamo che qualcuno ci ripensi con questi meravigliosi motori diesel moderni, altro che sti frullatori 1000 di cilindrata, 3 cilindri, 160 cavalli. Frullatori, non so, motori, frullatori. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Ah, bene. Oggi sono stati lo ammetto. Oggi sono state 3 ore toste. Oggi sono state 3 ore toste perché vi ho portato proprio a riflettere. Spero di avervi portato a riflettere su tanti argomenti. Ci vuole tempo, chiaramente, per poterlo fare. Ora invece vi lascio a Fabio Martini, a Strana Nostalgia, Davide Guarnieri, Paolo Famiglietti, gli anni del jukebox alle 16, Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia, anche se ancora pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, alle 7.
parte toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione e rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 ti ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, domani alle 7, tutti qui, Corveleno. Corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. L'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città lanciati verso la regione di Mosca. 430 droni, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche sui mondiali 2026, che non basta peraltro alla squadra USA che esce di scena battuta dal Belgio per 4-1. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ci ritroviamo qui in diretta ancora una volta su RTR 99 ti ricordi, 10:04. Buongiorno, sono Fabio Martini. Ora tocca a me, ma tocca anche a voi, la strana nostalgia, un viaggio nel tempo, un viaggio nel nostro tempo tra canzoni, racconti e piccole e grandi storie. Una bella storia è quella del Festival di Sanremo del 78.

Un festival di Sanremo bellissimo, quello del 1978, con un palco semplice dove i colori che si notavano erano l'arancione un po' più chiaro e l'arancione un po' più scuro. E su quel palco a un certo punto salirono i Mattia Bazar con questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ci ha raccontato ai microfoni di RTR 99, ti ricordi, Cassano, Piero Cassano, appunto leader in quel momento dei grandissimi Mattia Bazar, il periodo più bello secondo me quello degli anni 70 di Mattia Bazar, anche se poi dopo c'è stata la parte diciamo più tecnologica, però io ho amato sempre i Mattia Bazar degli anni 70, che l'etichetta discografica non voleva assolutamente che si portasse questa E dirsi ciao, perché effettivamente è una canzone, ad ascoltarla anche oggi, un po' lontana dai canoni abituali del Festival di Sanremo. Però quanto è bello quando gli artisti si impongono. E a un certo punto loro si sono imposti, hanno portato E dirsi ciao e hanno vinto. Anche se poi, per esempio, Carlo Marrale disse che non era una canzone giusta, e per esempio Carlo Marrale disse che non è una tra le più belle canzoni dei Mattia Bazar. Secondo me sbaglia, perché è una canzone eccezionale che ha molto fascino e mette poi in evidenza Antonella Ruggero e la musicalità, l'arrangiamento particolare. È bello quando a Sanremo vincono delle canzoni non usuali. Pensate che i Pooh, quando vinsero con Uomini Soli, hanno vissuto un po' la stessa situazione. L'etichetta discografica gli ha detto: no, questa canzone qui non è una canzone da Festival di Sanremo, non si può portare al festival. E la canzone che era stata scelta dall'etichetta discografica è Donne Italiane. Che belle che sono le donne italiane, insomma, una canzone che ammiccava parecchio, insomma, al popolo femminile. È una canzone di facile presa, molto orecchiabile. Ma i Pooh non erano d'accordo, e quindi loro volevano portare Uomini Soli, ma l'etichetta discografica non voleva assolutamente. Insomma, per imporre praticamente il fatto di portare Uomini Soli, i Pooh fecero una cosa incredibile. A un certo punto, prima del Festival di Sanremo, andarono ospiti in una trasmissione televisiva e cantarono Donne Italiane. A quel punto la canzone non era più inedita e quindi l'etichetta discografica si dovette rassegnare, e a quel punto i Pooh e l'etichetta discografica portarono al Festival di Sanremo del 1990 la canzone Uomini Soli. Sono belle storie che è bello raccontare quando ancora la discografia era discografia, quando ancora gli artisti avevano personalità. Ora c'è questa che ci riporta all'estate del 1983 su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Uno dei più grandi capolavori, secondo me, di Riccardo Cocciante ci ha fatto compagnia in questa mattinata qui su RTR 99. Ti ricordi? Era A mano, scritta proprio dallo stesso Cocciante insieme naturalmente a Marco Luberti. È una canzone bellissima ed è di Riccardo Cocciante. Questo bisogna sempre precisarlo. La canzone è di Riccardo Cocciante. Soltanto dopo un'esperienza di un tour insieme con Iperigeo, questa canzone passò di mano anche, e la cantò anche Rino Gaetano, che ebbe l'abilità, secondo me, di cambiare completamente il ritmo e il suono di questa canzone. Se devi fare una cover non la puoi fare uguale, anche perché bella come questa non si può realizzare. E quindi Rino Gaetano ebbe la capacità di cambiare la canzone, casomai non il senso, ma la musica sì. Però questa canzone qui, come abbiamo detto parecchie volte, insomma, descrive una malinconia profonda e struggente, e quindi questo ritmo lento, questo distacco che avviene però a mano, deve avere, secondo me, la costruzione della canzone che gli ha dato Riccardo Cocciante. E è una passione, un tempo che lasciano il posto, se vogliamo, all'assenza e al freddo dei sabati sera, del sabato sera, appunto. Dammi la mano e torna vicino, può nascere però ancora un fiore nel nostro giardino. È una canzone bellissima. Il ricordo, il 33 giri, era bella anche la copertina, etichetta RCA, e anche l'arrangiamento è perfettamente costruito intorno, appunto, a questo racconto che ti ruba l'anima, ti spezza il cuore e ti porta via, insomma, un amore nella profonda malinconia. Non c'è una rottura violenta, ma una, se vogliamo, consapevolezza leggera, delicata, che la passione di un tempo ha lasciato il posto ad un'assenza, all'assenza, appunto. E bellissima, Riccardo Cocciante, a mano su RTR 99, ti ricordi? Vi porto a mano, vi prendo per mano e vi porto a quelle canzoni tipiche di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Perché è facile mettere i grandi successi, ma è un po' più difficile, noi lo facciamo volentieri, andare a ripescare canzoni che comunque hanno fatto parte del nostro cuore, della nostra storia e della nostra vita. E allora questa forse ve la ricordate, chissà. Walter Fuini con Una donna, una storia.

Ve la siete ricordata? Questa fa parte di un'estate di tanti anni fa, abbiamo avuto delle bellissime canzoni, non c'è niente da fare, niente da dire, e non è bello dimenticarla. E allora arriviamo noi di RTR 99, ti ricordi? Arrivate voi che siete il popolo di RTR 99, ti ricordi? E voi come noi non avete dimenticato nulla, casomai, e capita anche a noi, abbiamo un po' messo da parte, abbiamo un po' accantonato, ci sta naturalmente. La possibilità è quella di a volte essere un po' sopraffatti da tante altre canzoni che arrivano, però ecco, ne uscivano tante anche negli anni passati, però riuscivamo ad ascoltarle, erano tutte belle, quindi riuscivamo anche cantanti diciamo non da super hit, riuscivano comunque a imporsi con delle canzoni, e quindi queste canzoni poi venivano trasmesse anche dalle radio, insomma anche canzoni di artisti meno importanti. Walter Foini non è un artista, non è Gianni Morandi, non è Claudio Baglioni, però voglio dire, è riuscito a imporsi con quelle 3-4 canzoni che ancora oggi ci ricordiamo bene. Insomma, noi abbiamo vissuto un tempo dove non esisteva nella musica l'usa e getta, e guardate che vuol dire tanto, perché l'usa e getta vuol dire che una canzone viene costruita perché deve piacere subito, immediatamente. Noi invece la dovevamo pensare, la dovevamo ragionare, ci dovevamo chiedere: ma cosa vuol dire in questa canzone questo passaggio del testo? Insomma, riflettevamo molto, le canzoni ci davano spunti di ragionamenti, le canzoni ci davano spunto di chiacchierate infinite anche sotto le stelle, e parlavamo delle canzoni. Ma che bella quella, ma che dice lì secondo te, ma che bello quel passaggio lì. Oggi siamo tutti presi da canzoni che arrivano una dietro l'altra, ma era così anche prima, solo che eravamo più attenti e probabilmente avevamo dei contenuti certamente migliori proprio nei testi delle canzoni, proprio negli arrangiamenti delle canzoni. Ecco perché oggi noi comunque diciamo: mamma mia, quella canzone del 1978 mi è rimasta ancora impressa, erano 30 anni che non la sentivo e all'improvviso il testo me lo sono ricordato tutto dall'inizio alla fine, e in quell'attimo siamo tornati indietro di 30-40 anni indietro, appunto. E questa è la magia di quegli anni lì e di quel tempo lì. Gli artisti sapevano fare musica, e soprattutto c'è da dire un'altra cosa importante, però anche noi sapevamo ascoltare musica, perché avevamo meno distrazioni, e la musica era fondamentale, era al centro. Adesso abbiamo miliardi di cose e la musica è in sottofondo. Poi naturalmente a volte conviene abbassare decisamente il volume, però non bisogna abbassare il volume quando c'è RTR 99, ti ricordi? Perché noi vi facciamo ascoltare le canzoni di un tempo, quelle che davvero hanno accompagnato mano a mano la nostra vita. C'è questa, per esempio, di Carly Simon del 72.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
12: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
13: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
14: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
15: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Ho scritto t'amo sulla sabbia, ma io sono convinto e sicuro che almeno una volta voi avete scritto t'amo sulla sabbia, o comunque avete scritto il classico ciao con il legnetto che veniva dal mare, lo avete visto, avete detto aspetta, aspetta, io lo prendo e adesso scrivo sulla sabbia, lì un po' bagnata, dove poi verso le 18 avremmo fatto la pista con le biglie e nel frattempo scriviamo o ti amo o qualche altra cosa. Io ammetto, ho scritto anche RTR 99 ti ricordi, perché comunque una location, per usare un termine insomma moderno, di RTR 99 ti ricordi, è sicuramente la spiaggia, perché comunque noi siamo partiti raccontando le storie degli anni 60 e gli anni 60 annoverano per forza di cose la spiaggia, gli ombrelloni colorati, l'esdraio, nostra madre che ci diceva vieni qua e non farlo mai più, oppure appunto come diciamo spesso il bagno tra 3 ore, non un minuto di meno. La settimana enigmistica, naturalmente. Il vento che sfoglia il nostro giornale. Sì, compravamo il giornale. Io compravo il quotidiano per andare a metà quotidiano a cercare nelle pagine dello spettacolo se riuscivo a sapere quasi in anteprima l'uscita di qualche disco, perché l'estate era anche bella. Proprio per questo, perché i dischi veramente importanti dei nostri artisti del cuore uscivano in 2 periodi ben delineati. I dischi importanti sono sempre usciti alla fine di settembre e all'inizio della primavera. Quindi sotto l'ombrellone nel mese di agosto, quando eravamo un po' annoiati in attesa appunto di fare il bagno, andare a cercare nel quotidiano la pagina dello spettacolo che ci potesse annunciare qualcosa era fondamentale. E che bello quando mi è capitato di leggere per esempio il 28 settembre uscirà questo disco, ed era il disco che io stavo aspettando. Intanto vi porto nell'84, questo 45 giri, e naturalmente l'album fu un qualcosa di dirompente davvero. I'm on Fire si intitolava la canzone più importante di Bruce Springsteen di quel

Iron Fire, appunto, Bruce Springsteen su RTR 99, ti ricordi? E vabbè, mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare. Vi ricordate questa canzone, questa sigla? Perché le sigle erano importanti e c'erano questi telefilm di Love Boat che appunto imperversavano soprattutto sulle televisioni private. Il ricordo è proprio delle televisioni private che trasmettevano due telefilm moltissimo, ed era UFO con il comandante Straker, il biondo, ve lo ricordate? E poi le bellissime ragazze con i capelli viola di Base Luna, e poi naturalmente una cosa completamente diversa era appunto Love Boat, con tutte quante le avventure amorose e non solo che si svolgevano su una, all'epoca piccola nave da crociera. Se pensiamo a quella nave di Love Boat che ci faceva sognare e poi pensiamo a come sono diventate le navi da crociera oggi, ci rendiamo conto di quanto in pochi anni è cambiato anche, insomma, il modo di andare in crociera. Un tempo la crociera era una cosa che veniva vista solo per alcuni, non era una vacanza aperta a tutti. Addirittura, insomma, sappiamo bene che sul Titanic c'erano le classi separate proprio, non ci poteva essere unione tra chi stava al piano superiore e chi stava al piano inferiore. E poi queste navi da crociera sono diventate adesso delle vere e proprie città. Però era bello invece quell'aspetto un po' più intimo che si respirava con Love Boat e quella sigla di Little Tony, appunto, mare, profumo.

che però a me è sempre piaciuta tantissimo, questi testi così composti, pieni di citazioni particolari e affascinanti. Ecco, vorrei farvi ascoltare stamattina su RTR 99, ti ricordi? Scalo a grado. Guardate, queste cose le trovate soltanto qui da noi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm del la tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono

0: Allora, il pagliaccio azzurro di Anna Ox è una delle più belle canzoni, secondo me, della Ox, appunto. E la particolarità è che nella copertina era vestita con un golfino rosso, pantaloni, appunto, scarpe da ginnastica, e cammina su un selciato. Il segno del tempo di questo disco si vede, sapete da che cosa? Alla sinistra di Anna Ox ci sono delle macchine parcheggiate, e sono le macchine del 1979. Ci sono, no? I segni del tempo nelle immagini. Per esempio, vi è capitato sicuramente, all'epoca si faceva, di mandare anni fa le cartoline. Era un rito, una piccola magia che nascondeva soddisfazione ma anche un po' di tristezza, perché la verità è che le cartoline, noi quando le mandavamo, era sempre all'ultimo giorno, ci si riduceva sempre all'ultimo giorno per mandare le cartoline, era il rito di fine vacanza, e quindi ci si metteva lì. Quel pomeriggio si decideva di non andare al mare perché la vacanza era finita. Non so, c'era quasi un piccolo rifiuto. Non si stava al mare fino alla fine, ma un po' perché dovevi preparare il bagaglio, un po' perché ti era venuta la malinconia del dover tornare in città, un po' perché dovevi salutare la tua compagnia. E allora la tua comitiva andava via, chi partiva, tu stesso dovevi andare. E allora casomai ti mettevi lì seduto su una panchina e a scrivere qualche cartolina. Partivamo da casa con l'elenco. Uno dei lavori prima della vacanza era scrivere l'elenco delle persone con i relativi indirizzi ai quali mandare la cartolina dal tuo luogo di villeggiatura. Ed erano sempre 10-15 persone. Poi succedeva sempre che arrivavamo prima noi della cartolina, però il giorno prima di partire ci si metteva lì, si andava in tabaccheria, si compravano le cartoline e pian piano queste si scrivevano. E erano personalizzate. Adesso ci sono i messaggi WhatsApp, odiosi quelli cumulativi, dove la gente non scrive neanche più il tuo nome, perché poi quel messaggio andrà a tutti quanti, no? E invece personalizzate sempre i messaggi. Se dovete mandare dei messaggi cumulativi, tanto vale non mandarli. E il messaggio cumulativo è uguale per tutti e quindi senza nome, quasi anonimo. Invece noi scrivevamo ad ognuno la cartolina giusta, seguendo i gusti della persona alla quale stavamo per mandare la cartolina, e ci mettevamo lì in quel bar e con la lingua attaccavamo poi il francobollo. E bel tempo anche quello delle cartoline. Capitava molto spesso di trovare in questi posti di mare la tabaccheria un po' così, ecco, con le cartoline esposte fuori, un po' scolorite dal sole, diciamoci la verità, e capitava anche di trovare delle cartoline con per esempio delle foto anche un po' vecchie, ma non in bianco e nero, però foto che volevano essere moderne ma che in realtà non lo erano, e riconoscevi che non erano moderne dalle macchine che comparivano nella cartolina. E poi c'erano quelle due o tre persone alle quali dovevi mandare la cartolina, quella bricconcella. Per esempio, io a Luca Casciani, perché lo conosco da talmente tanto tempo che noi abbiamo passato pure il tempo delle cartoline insieme, gli mandavo la cartolina dal luogo di vacanza. Sceglievo sempre quelle giuste per lui, quindi quelle con le donne nude. Ah, quelle lì a lui piacevano da morire e quelle gliele mandavo. Una volta mi ricordo di aver trovato anche una cartolina volgarissima, devo dirvi la verità, che aveva due pallini che si muovevano appunto in quei due punti lì, insomma. Non mi fate entrare nel dettaglio. E quindi queste cartoline un po' kitsch, oppure quelle col tramonto proprio spinto, servivano un po' quasi come conquista. È stato un bel tempo, è stato un bel tempo anche quello delle cartoline. È stato un bel tempo anche quello con Terence Trent D'Arby, appunto. Era il 1987 su RTR 99, ti ricordi? Vi faccio ascoltare anche questa canzone qui nella nostra mattinata insieme che stiamo vivendo.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: passato un po' di tempo anche da questa canzone, però poi tutto torna, tutto è qui su RTR 99, ti ricordi? E ci siete anche voi, adesso è giusto andare un po' a voi, e quindi possiamo leggere e forse anche sentire qualche messaggio, vediamo un po'. Viviamo in un'epoca dove tutto è di basso profilo, in ogni settore si sono fatti passi indietro, sia nella qualità che nella programmazione, nella famosa gavetta, come bella musica, nel teatro, nei film, anche nel cibo. Non parliamo poi del mio settore, che è quello della fotografia, fotografico. Ormai è tutto made in Taiwan. Non esistono più foto di qualità, stampe fotografiche di qualità, stampate su carta pregiata, insomma nulla di tutto questo, è così oramai. Siamo messi malissimo e Pasquale ha comunque le sue ragioni. Poi ciao, cuore sulla sabbia con le nostre iniziali, ma poi il mare le ha cancellate come la nostra storia. Ivan 71, che romantico. Poi qua, dunque, qui una foto col mio nome, eh? Che bello, c'è anche un cuore, evviva allora, bellissimo. Poi buongiorno Fabio, nel 1960 andavamo al mare con il pullman dei carabinieri, lo stabilimento era il Mediterraneo e mio padre, da buon maresciallo, regalava per noi figli il tempo appunto per andare un po' al mare. Il tempo per il bagno era regolato e non ammetteva deroghe. Caro papà mio, nonna Marina cara, sì, beh, e quelle regole oggi, vedi, quasi si rimpiangono. All'epoca le abbiamo un po' anche maledette, diciamoci la verità, e oggi le rimpiangiamo.
1: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia, io mi inchino alla grandezza di Fabio Martini di RTR 99, ti ricordi? Passare da mare, profumo di mare, le spiagge, i ricordi, a scalo a grado del maestro Battiato, cioè solo RTR 99 ti ricordi, meraviglia.
0: Mi fa, però devo dirti la verità, io ti ringrazio tanto, perché poi quando le notate certe finezze a me fa molto piacere. Scala a grado, guarda, secondo me non la trasmette nessuno. No, ma non sanno neanche più che cos'è Scalo a grado di Battiato. Io invece quel disco lì era nei miei dischi, e quel disco lì c'è stato un momento in cui l'ho consumato veramente, il 33 giri, intendo, assolutamente. Lunga vita e anche a Star Trek. Hai perfettamente ragione, ma lunga vita anche a Spazio 1999. Poi Anna ci manda un mare di cartoline tutte quante qui buttate sul letto. Vediamo un po', fatemi allargare un po', fatemi vedere da dove arrivano queste cartoline. Liri, Isola del Liri, Sardegna, Calabria, Denver, che bello, poi Malaga, vi ricordate, il mio cuore resta a Malaga, Malaga, Malaga. Vabbè, belle, belle le cartoline, altra abitudine che abbiamo lasciato andare.
2: Fabio, buongiorno, mi hai fatto ricordare una bella mia esperienza. Io ho lavorato 2 anni sulle navi da crociera della Grimaldi,
0: sì,
2: nel 2000, quando hai parlato delle navi da crociera. Ho dei bellissimi, bellissimi ricordi. Comunque, come al solito, io mi sto allenando sempre in sicurezza, con una ligulare solo, ti sento, e se mi fermo, mi fermo al bar per mandarti i messaggi, sempre in sicurezza. Grazie Fabio del ricordo che mi hai spolverato. Un forte abbraccio da Stefano Marcuccilli.
0: Grazie Stefano, naturalmente un saluto a te. Mamma mia, le prossime due canzoni che belle che sono, bellissime. Buongiorno Fabio, mamma mia quante cartoline ho scritto e spedito ovunque, ovunque andavo le mandavo, centinaia, anche migliaia, ognuna diversa dall'altra, personalizzate ed originali. Che belli, quanti, che quanta bella nostalgia di quei tempi. Adesso è tutto freddo e impersonale. Tiziana da Roma. Era difficile scegliere la cartolina per Casciani? No, no, no, no. No, erano, si andava su quel tema lì, e c'era sempre nella tabaccheria un angolino un po' più nascosto dove appunto c'erano quelle cartoline un po' più osé, no? Ecco, quindi e quelle erano adatte a lui e quindi gliele mandavo. Domani prendetelo in giro ben bene. Grazie Fabio per questo spaccato di ricordi sulle vacanze, sull'ultimo giorno, sulle cartoline esposte fuori. Ho ricordato Lipari e quando ero piccola. Grazie Angela, un saluto a te. Grazie Fabio, sempre top. Vediamo un po' qui, ti ascolto dall'auto mentre torniamo dalla Puglia. Puoi fare un saluto a mio marito Flavio? Voglio vedere la sua faccia. Allora, guarda Flavio e guarda la sua faccia. Ciao Flavio, da RTR 99 ti ricordi. Poi chi c'è?
3: Fabio, Alessiuccio di Pirati.
0: Sì.
3: È certo che l'ho scritto Tamo sulla spiaggia, una storia che poteva benissimo diventare una bellissima storia fissa. Purtroppo non fu così, sai, il destino sa a volte. Ogni volta però che io posto Spiagge di Renato Zero, oppure quella scena finale di Jerry Calà di Sapore di Mare, sì, che lui manda quella lettera alla ragazza napoletana, a Marina Summa, poi io su Facebook ho il mio profilo con le cose, con tante conoscenze. Ogni volta sempre quella persona mi clicca e questo è veramente ogni volta un bellissimo ricordo. T'abbraccio, buona trasmissione.
0: E beh, poi parliamo un attimo ai maschietti di RTR 99, ti ricordi? Noi abbiamo avuto un po' di fidanzate, perché ci si fidanzava. Loro non lo sapevano, ma ci si fidanzava. Allora, naturalmente abbiamo avuto Sylvie Vartan come fidanzata, poi anche Olivia Newton-John, sicuramente. Ma diciamoci la verità, tra le vostre fidanzate possiamo annoverare anche Marina Suma, che in quei film era bellissima? Che dite? Poi lei, anche lei non l'ha mai saputo, naturalmente. Vabbè, parlavamo di crociera e le crociere ogni tanto si fermano a Malaga e allora ci si ferma a Malaga e poi casomai il cuore rimane lì.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

L'avete mai ballata, maschietti, questa canzone con Marina Suma? Era bella questa notte di settembre, Edward Cliff. Mamma mia, che lenti che abbiamo avuto, pazzeschi veramente. C'era l'imbarazzo della scelta ed erano tutti amati i lenti. Quando arrivava pure il rocchettaro nelle feste in casa, si inchinava davanti a una cosa del genere, perché comunque lì era l'unico metodo per ballare stretti stretti, mettere un lento di questi, quindi si andava oltre i propri gusti musicali e si accettava assolutamente di ballare. Guardate, allora mi state scrivendo delle cose che non si possono leggere su Marina Suma. Non si possono leggere. Quindi vedo che comunque, insomma, Marina Suma è stata tra le vostre preferite, vabbè. E beh, le femminucce invece, chi erano i fidanzatini che ai quali voi però non vi siete mai dichiarate? Perché insomma ci sono stati anche i maschietti fidanzati con le nostre amiche e compagne di classe che però alla fine dicevano: no, io sono fidanzata con quello lì, ma poi lui neanche lo sapeva, assolutamente. Il mondo di RTR 99, ti ricordi, è particolare, perché se io adesso vi dicessi Adriano Pappalardo, verrebbe scontato dire adesso Fabio Martini mette Ricominciamo. Sarebbe facile, naturalmente, successo del 1979. E invece no, io vado proprio agli inizi della storia di Adriano Pappalardo, 1972. Questa canzone l'ho amata tantissimo e non so perché, però mi piaceva davvero tanto. E si intitola Segui lui su RTR 99. Ti ricordi? Io

Era davvero bella questa Segui Lui. Abbiamo ritrovato Adriano Pappalardo. Vi racconto una piccola storia, perché comunque questa radio la facciamo insieme e a volte è bello anche raccontare dei segreti che comunque sono già stati narrati nel corso delle nostre ore insieme. Trovare tutte queste canzoni che programmiamo non è mica facile, no, assolutamente no, però abbiamo dovuto trovare in qualche modo. E io ho avuto la fortuna sempre di comprare dischi, è una pratica che ho sempre fatto sin da ragazzino. Il mio primo disco è stato Boomerang dei Pooh, con la mia prima paghetta, e da lì non ho mai smesso. Poi ho smesso dopo, perché la mia musica a un certo punto è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata. Poi a un certo punto ho preferito conservare i miei dischi, il mio tempo, i miei ricordi erano tutti lì, non trovavo più. A un certo punto, verso gli anni 2000, fine anni 90, non ho più trovato quelle emozioni, neanche nell'andare a comprare la musica, anche perché poi i negozi di dischi non ci sono praticamente più. Però il discorso che vi volevo fare era un altro. Come si fa a programmare, a trasmettere in radio un repertorio di 50, 60, ma forse anche 70.000 canzoni come quello sconfinato di RTR 99, ti ricordi? Si vanno a cercare le canzoni. Naturalmente, se si trovano in ottimo stato, ci sono anche delle ristampe perfette. Sempre però abbiamo avuto una linea ben precisa, le versioni originali, perché io ho sempre detto i rifacimenti no. Poi ci può essere anche il momento in cui uno mette una nuova versione, però la devi presentare, però la devi contestualizzare, se no le canzoni vanno messe nella loro versione originale, perché è quella che c'è entrata nel cuore, quella versione lì tanti anni fa. Però molte canzoni non si trovano più, e allora come si fa? Si attinge al repertorio di ognuno di noi in casa. E devo dire che io qui in radio ho portato moltissimi dei miei dischi, e quando ne sento alcuni, insomma, mi emoziona anche un po' la cosa. E voi mi direte: e come fai tu a sapere che quello è un tuo disco? Sì, me lo ricordo certamente, però proprio perché era un mio disco, io dischi ho sempre comprato i dischi che mi piacevano, quindi li ho sempre ascoltati tanto. Si sente il cosiddetto scrocchietto, il rumore del vinile leggermente rovinato, e noi ci siamo trovati di fronte al bivio: trasmettiamo questa canzone anche con qualche scrocchietto del vinile, però la trasmettiamo, oppure la accantoniamo, non la trasmettiamo e quindi non la sentiremo più? Abbiamo scelto di ascoltare, certo, insomma, se erano troppo rovinate no, però insomma quella con qualche scrocchietto si poteva sentire. Una di queste è Me ne vado di Gianni Nazzaro, che mi è sempre piaciuta tantissimo, anche perché partecipò nel 75-76 a un festival chiamato il Festival delle Radio Libere, le prime Radio Libere, e Me ne vado era questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi? Allora.

0: R99, ti ricordi?
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

Beh, insomma, abbiamo anche ritrovato gli Wham, che hanno avuto il loro momento d'oro, mica male tra le altre cose. Insomma, un bel momento anche il loro. Poi vabbè, la storia la conosciamo, però questa canzone fu anche un bel successo e già eravamo avanti negli anni. Però adesso, siccome noi diciamo sempre di riavvolgere il nastro un po', vi porto a quei dischi, sì, quelli che vi raccontavo prima, con qualche scrocchiettino sul vinile, perché a un certo punto i dischi di quei gruppi che hanno vissuto per un po' di anni l'ebbrezza anche del primo posto in hit parade e poi però si sono sfilacciati, li abbiamo un po' persi di vista, quei dischi lì, che come si fa a rintracciarli? Questi gruppi spesso hanno fatto poi negli anni successivi dei rifacimenti delle loro canzoni, ma le versioni originali dove le andiamo a trovare? A casa di Fabio Martini. E così è stato anche per questo 45 giri del 1973, che mi piaceva tantissimo, devo dire, e che anche nelle estati di tanti anni fa riuscivo ad ascoltare con grandissimo piacere. I Romance, ve li ricordate i Romance? Beh, romantici e bravi, devo dire, soprattutto quando cantavano questa canzone qui, che era intitolata Caro amore mio.

Ecco qua, anche caro amore mio. E poi c'era lei, Diana Ross.

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

cambiano gli anni, cambia l'espressione, naturalmente il modo di cantare certe cose, però poi i temi più o meno nelle canzoni sono quelle. Ho sempre trovato tenera e dolce questa canzone di Rita Pavone, e io che sono del 65 mi sono immedesimato invece in chi casomai nel 65 aveva già qualche anno e insomma era casomai arrivato a 16, 17, 18 anni, 20 anni, e alla mia età insomma quei ragazzi degli anni 60 si facevano tante domande, si chiedevano con chi posso sognare, e allora ti vengono in mente tutte quante le abitudini che nel tempo, negli anni, sono cambiate, come erano i ragazzi, come erano i giovani negli anni 60, come vivevano, come si divertivano, e in maniera diversa rispetto poi ai giovani, ai ragazzi degli anni 70 e addirittura degli anni 80 e degli anni 90. Insomma, il tempo è giusto che cambi le nostre abitudini, perché si va avanti, perché naturalmente tutto cambia. Però penso sempre che poi, ecco, come diceva prima un ascoltatore, andare avanti è bello, ma non è detto che sia migliore. Ci sono delle cose del passato che non possono più tornare, ma che io credo ognuno di noi vorrebbe riconquistare. E allora mi immagino di fare un grandissimo volo insieme a voi ogni giorno con questa trasmissione, un volo nelle abitudini dell'Italia, nelle abitudini delle famiglie italiane, nelle abitudini del guardare la televisione, nel vivere appunto gli sceneggiati televisivi, le trasmissioni TV, i pomeriggi ad aspettare l'arrivo di Stefania Rotolo, oppure di Disco Ring per vedere chi era primo in Hit Parade. Oggi sappiamo tutto dal cellulare, oggi non c'è più il racconto, ve lo dicevo nella giornata di ieri, l'altro ieri, quando mia figlia è tornata dal concerto di Ultimo, io sì, le ho chiesto com'è andata, raccontami, però poi in realtà, ecco, lei sì, mi ha raccontato le sue forti emozioni naturalmente, però poi il racconto del concerto in sé per sé, io l'avevo già visto attraverso i social, attraverso i filmati che venivano messi, e non c'è più quindi quella sorpresa. Quindi ricordo quando invece andai a vedere Claudio Baglioni allo Stadio Flaminio, il titolo del concerto era Oltre una bellissima notte, eravamo nel 91, il palco era al centro, e quando qualcuno mi chiedeva ma mi racconti, io ho raccontato con dovizia di particolari, anche se quel concerto lì poi fu anche trasmesso in televisione, però il racconto io l'ho fatto, e oggi c'è poco da raccontare. Ecco, questo è il tempo che cambia. Allora, in questo grandissimo volo è bello vedere i vari decenni come sono cambiati nel bene e nel male, e c'è una canzone di Michele Zarrillo che è L'Acrobata, che io ritengo una canzone straordinaria, e che appunto guarda un pochino dall'alto, questo acrobata osserva dall'alto e lì si trova bene, è in alto, sente il vento perché è più in alto rispetto appunto al marciapiede che può essere sotto di lui, e lì lui vola, lì lui si sente a proprio agio, mentre quando arriva a terra un equilibrio non lo ha. È bello anche raccontare le canzoni. Questa è una bellissima canzone di Vincenzo Incenso. Perché vi ho fatto questo ragionamento? Perché Vincenzo ci verrà a trovare giovedì qui su RTR 99, ti ricordi? Vincenzo è un grandissimo poeta per me e per tutti, naturalmente, è un grandissimo autore di canzoni importantissime di Michele Zarrillo, di Renato Zero e di tanti altri, ma ultimamente è anche un grandissimo raccontatore e racconta i testi delle canzoni come nessun altro, e allora l'ho chiamato, gli ho detto senti, facciamo il bis,
E lui mi ha detto sì, certo, e allora giovedì ci verrà a trovare e casomai analizzeremo con la sua grande preparazione anche musicale, non solo a livello, diciamo, di testi, alcuni brani. E l'altra volta vi è piaciuta molto quella trasmissione che ho fatto con lui, spero vi piacerà anche la prossima. Sono sicuro invece che gradirete molto L'Acrobata, una sua canzone interpretata benissimo da Michele Zarrillo, nata in un'altra maniera e poi però finita così.

0: Lui vorrebbe portare lei lassù e non scendere più, perché se lui scende poi non ha equilibrio, invece lassù vede tutto dall'alto e sta bene e si trova benissimo. È una grandissima canzone questa, ne parleremo con Vincenzo Incenzo giovedì qui su RTR 99, ti ricordi? A proposito di belle canzoni un po' dimenticate, noi naturalmente navighiamo e voliamo sempre tra gli anni 60, 70 e 80, sono quei 30 anni che sono il fulcro della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Però poi abbiamo delle sfumature, ci divertiamo ad andare un po' più giù, a riavvolgere il nastro verso gli anni 50, ma a volte riavvolgiamo dall'altra parte il nastro e quindi dagli anni 70 e 80 possiamo anche tirarlo un po' questo nastro fino agli anni 90, Festival di Sanremo anche di quegli anni lì. Una canzone che avete secondo me un po' dimenticato ma che è bellissima, ascoltandola per la prima volta rimasi colpito, dissi questa è una grande canzone, non capita spesso. Il primo ascolto non è sempre portatore di, insomma, buone notizie. E quando capita, quando rimani colpito al primo ascolto, beh, vuol dire che quella canzone ha qualcosa per te in più delle altre. E allora oggi voglio riprendere questa canzone qui che mi colpì moltissimo nell'anno 1993. La voglio condividere con voi. Si intitola Dietro la porta ed è cantata da Cristiano De André. Mi dite se ve la ricordate?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolajev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
4: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
3: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Beh, insomma, io ho sempre trovato una gran bella canzone, verso giorni migliori a cantare fuori dal coro, possiamo noi se vogliamo, quelli di RTR 99 ti ricordi? Dunque io mi sarei dovuto collegare con l'azienda agricola di Cola e col nostro amico naturalmente Arturo Di Cola che... Mamma mia, da quanti anni è in onda su RTR 99, ti ricordi, l'azienda agricola di Cola? Era un negozietto piccolino dentro la città dei ragazzi e adesso sono contento perché Arturo si è insomma evoluto, ha aperto una... un bellissimo posto dove non solo si può fare la spesa naturalmente, ma dove si possono assaggiare e assaporare tutte le cose che sono in vendita e quindi è anche una braceria, un ristorante, un posto dove si può mangiare all'aperto e al chiuso stando benissimo. E sono stati anni di grande lavoro e di grande impegno e insomma c'è una bella affermazione dell'azienda agricola di Cola, assolutamente. I prodotti, ecco, i prodotti sono tutti sani, a chilometri zero, non ci sono conservanti, sono prodotti dall'azienda agricola di Cola. Questo ha sempre fatto la differenza. E poi, se vorrete, sarete seguiti sia nella scelta del piatto che andrete appunto a prendere, sia nella spesa che dovrete fare. Avrete il consiglio giusto per prendere la cosa che più vi può piacere. Quindi io e noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo di andare all'azienda agricola di Cola per la vostra spesa, per la vostra genuinità, ma anche per andare a mangiare e a pranzo e a cena, naturalmente. L'azienda agricola di Cola vi aspetta, è qui a Roma, in via di Casal Selce 491. È un pochino, diciamo, un luogo un po' più isolato, ma d'altronde, come dire, la tranquillità, il verde e le cose genuine di campagna bisogna anche andarsele a conquistare. Quindi via di Casal Selce 491. Io vi do comunque anche un numero di telefono se volete informazioni e soprattutto se volete prenotare il vostro pranzo o la vostra cena. Il numero è 06 69 31 81 14. Ripeto, 06 69 31 81 14. Quindi mi raccomando, azienda agricola di Cola, sempre dalla parte di RTR 99. Ti ricordi? Adesso alle 12:16 abbiamo i Pretenders, vi ricordate? Planiamo, andiamo nel 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Questa era Amore Stella, sulla quale c'è un episodio da raccontare. Non so se avete notato, ma a un certo punto, durante l'esecuzione di questa canzone, c'è un saltello. Quindi, per il discorso che vi facevo prima, ho chiamato Marco Lolli. Senza di lui noi saremmo finiti. Marco è, voglio dire, quello che ci risolve tutti i problemi, grandissimo, tra l'altro, radiofonico, amico da una vita, ma soprattutto uno dei più grandi professionisti della radio in Italia, e sta con noi, naturalmente, e questo mi piace moltissimo. E ho detto: Marco, guarda, c'è un problema su Amore Stella di Rettore, c'è a un certo punto un salto, un saltello piccolo, quasi impercettibile, ma c'è. E allora abbiamo risentito la canzone e effettivamente questo saltello c'è, è impercettibile, non si nota, però c'è. E allora io ho detto: guarda, questo sarà sicuramente uno dei dischi che ho portato io da casa, probabilmente registrandolo è saltato. Ci siamo dimenticati di mettere le 50 lire o le 100 lire sulla puntina, sulla testina, come si faceva all'epoca quando il disco saltava, e noi mettevamo le 50 lire proprio in punta, sulla punta della puntina, nella parte superiore, così si appesantiva tutto, il disco non saltava più. E insomma, e via, è cominciata la ricerca per trovare una versione originale di Amore Stella di Rettore che non avesse questo saltello, fino ad arrivare appunto a trovare il disco originale dell'epoca, o comunque una ristampa, ma sempre dell'epoca. Insomma, con sgomento e sorpresa ci siamo resi conto che anche su quel disco originale ma ristampato c'è il saltello. Quindi c'è stato un problema evidentemente di registrazione, e quindi quel saltello è sul mio disco, ma è anche su tutti quanti gli altri dischi. E quindi, vabbè, era per raccontarvi una piccola storia musicale che insomma ci ha coinvolto qui all'interno della radio e che ci ha anche un po' impegnato. Un'altra cosa curiosa e divertente ce l'ha raccontata invece Gianni Togni. Quando si ascolta Luna, a un certo punto c'è un pezzettino di frase che dice: tiro due calci ad un pallone. E invece nella canzone però c'è, se ci fate caso, adesso ve la faccio sentire, tiro due calci ad un pallone. Praticamente Gianni Togni ci ha raccontato che non si sa per quale motivo, durante l'esecuzione nello studio di registrazione dove appunto si stava registrando Luna, a un certo punto il tecnico del mixer, non si sa per quale motivo, ha sganciato per un attimo il volume del microfono, ma proprio per una frazione di secondo, e quindi due è diventato du, ma lei non si è sentita. Risentendo la registrazione notarono immediatamente questo particolare, ma decisero di far rimanere tutto così. Vi prendo per mano? Mi fate prendere per mano da me? Vi porto nell'estate, quell'estate lì dove insomma questa canzone imperversava. Guardavamo il mondo da un oblò, eravamo liberi, eravamo tranquilli.

0: Total Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Insomma, bella anche questa, sì, era il 74, se sai, se puoi, se vuoi, che bello questo testo, se sai, se puoi, se vuoi, domando spiegami, cos'è che ancora fa violenza a noi, capisci il senso o no, la voce, il viso tuo, da riconoscere, li rivolgo a me, beh, insomma, grandissima canzone, e poi, insomma, dobbiamo essere affezionati, legati alla strana nostalgia, perché, appunto, c'è... proprio la frase che dà il titolo a questo nostro programma, la strana nostalgia che può distruggerci si disperderà. Abbiamo tante aziende che ci danno una bella forza di andare avanti e io ringrazio naturalmente chi fa pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi, perché comunque questa radio, non solo la nostra, ma insomma siamo in pochi a non andare avanti con i contributi, non li vogliamo noi, no, non li vogliamo e non vogliamo neanche fare gli eroi, sinceramente, però noi abbiamo sempre ritenuto che insomma, per fare impresa bisogna farla con le proprie forze e non con i soldi delle tasse degli italiani. Quindi niente contributi per RTR 99, ti ricordi? Viviamo di pubblicità, viviamo del nostro lavoro finché sarà possibile, perché è sempre più difficile, devo dirvi la verità. Però ecco, grazie alle aziende che fanno pubblicità con noi, e tra queste Gruben Italia Security, che torna dopo tantissimi anni. La Gruben col dottor Campione è stata con noi, mamma mia, anche 40 anni fa. C'è un momento della giornata in cui tutti vogliamo la stessa cosa, cioè sentirsi al sicuro, e questa sensazione a noi inizia a sfuggire. Sono stato a Stoccolma qualche settimana fa per un weekend e lì non esistono grate, lì non esistono porte blindate, ma qui sì, ed è sempre peggio. Allora noi ce la dobbiamo conquistare la serenità, è un nostro diritto, anche se non dovremmo pagare la serenità, però in questo caso, visto che la vita sociale è questa, noi ce la andiamo a conquistare, però bisogna far bene la cosa. E allora con la Gruben Italia Security si possono veramente acquistare sicurezza e serenità quando chiudiamo la porta di casa, quando abbassiamo le luci, quando ci rilassiamo con chi è in casa. Ecco, quello spazio dovrebbe essere un luogo protetto veramente, e lo possiamo proteggere, questa è la grandissima novità, lo possiamo proteggere naturalmente con i prodotti della Gruben Italia Security, che da oltre 50 anni è specializzata nella costruzione, installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate. Però, come abbiamo sentito anche nel collegamento che abbiamo fatto in questa settimana al telefono con gli amici di Gruben Italia Security, loro sono specializzati nel rendere veramente quasi impossibile l'apertura di serrature e inferriate. Comunque rendono la vita difficilissima al ladro, e a quel punto il ladro se ne va, mica è poco, assolutamente. Quindi dietro ad ogni porta, ad ogni finestra ci sono vite, affetti e ricordi, ed è giusto rimanere al sicuro. Ecco perché noi di RTR 99, ti ricordi, vi diciamo di rivolgervi alla Gruben Italia Security, che non si affida a soluzioni standard, ma vi invita tra l'altro ad andare a vedere i prodotti e toccare con mano la vera sicurezza, la vera difficoltà nello scardinare appunto un'inferriata blindata o una porta. Persiane certificate, pensate, per proteggere senza rinunciare però al comfort. La protezione Gruben si affianca alla tecnologia, e quindi in questi anni ci sono stati sviluppi del sistema antiscasso avanzato, tutto progettato per affrontare anche i tentativi più sofisticati, e vinciamo noi, e vinciamo grazie alla Gruben Italia Security. Perdiamo a volte del tempo per fare delle cose anche abbastanza, se vogliamo, inutili, no? Ecco, allora io vi dico, facciamo un salto alla Gruben Italia Security, andiamo a vedere questi prodotti, rendiamoci conto, loro ce li spiegano e potremo toccare con mano che sono prodotti veramente speciali. C'è questo showroom dimostrativo che è utilissimo per capire, è un luogo dove è possibile vedere l'evoluzione dei sistemi antiscasso e toccare con mano proprio la qualità della Gruben. Quindi
Io spero che voi possiate affidarvi alla Gruben. Il sito è gruben.com, ma potete chiamare anche direttamente e poi andare in azienda da Riccia. Il numero è 06 93 42 005. Ripeto, 06 93 42 005. Chiedete bene l'indirizzo, prendete anche un appuntamento se vi va, e grazie al bonus sicurezza 50% è possibile recuperare parte dell'investimento e accedere a finanziamenti a tasso zero. Evviva la Gruben Italia Security, che ci mette al sicuro, ne abbiamo bisogno. Adesso c'è Blondie, siamo stati innamorati anche di lei, eh? Sentiamo un po' questa canzone.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Era Donne di Zucchero che ci ha portato alla fine della trasmissione. Era il 1985, quindi dal 65 in un attimo, in una frazione di secondo, siamo arrivati nel 1985. Vedete che cosa succede qui a RTR 99, ti ricordi? E succede anche che finisce la strana nostalgia, ma sta per iniziare il pomeriggio, quello con David Guarnieri e Paolo Famiglietti. Poi arriverà il capitano Andrea Torre e poi stasera, nella speranza di un po' di fresco, con i nostri soldini andremo in riva al mare ad azionare il nostro jukebox in riva al mare della sera qui su RTR 99, ti ricordi? Io vi dico, come sempre, passate un buon tempo, ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sì, eccoci, 13:03 minuti primi, 7 di luglio 2026, il 7 di luglio cantava una canzone famosa, vero?
4: Famosissima, sì, c'era anche un 38 luglio, ma questa è un'altra storia. Buon pomeriggio da Paolo.
3: E buon pomeriggio da David. Saremo insieme fino alle 16, naturalmente, su RTR 99, ti ricordi?
4: Fa caldo, ma non ci interessa nulla perché noi ci rinfreschiamo con RTR 99, ti ricordi?
3: Esatto, noi pensiamo al corpo, ma anche all'anima, soprattutto anima mia.
4: Esatto, cugini di campagna.

Beh, indubbiamente negli anni 70, come in tutti i decenni, abbiamo ballato la musica che poteva essere quella yeye degli anni 60 o quella disco negli anni 70, però insomma se c'era un lento, indubbiamente Anima Mia era proprio top tra i 45 giri dei Cugini di Campagna. 13:07 minuti, avete sentito la voce di Paolo e David, adesso solo quella di Paolo per dirvi che ci sono stati tantissimi cantanti, sia al maschile che al femminile, che hanno abbandonato i loro gruppi e hanno intrapreso una carriera solista di successo. Penso a Brian Ferry, appunto, e i suoi Roxy Music, anche tutti gli stessi Beatles smembrati hanno avuto grandi successi, ma probabilmente lui ha rappresentato un successo e con il suo gruppo, i Police, ma anche da solista. È Sting dal 1985 con If You Lost Somebody, Set Them Free, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Ti lascio un messaggio, lo lascio a tutti voi, amiche ed amici di RTR 99. Ti ricordi con Alice dal Festival Bar del 1982, stavo di 72, no, 82, cominciamo a pronunciare bene gli anni. 1982, una bella canzone della stessa Alice, firmata assieme a Giusto Pio e a cui, ossia Franco Battiato, con questo curioso pseudonimo. 1979, 7 di luglio, come dicevamo, il consiglio direttivo del premio Davide Donatello dichiara i vincitori del premio 1979. L'assegnazione va per il miglior film, diciamo così, le migliori produzioni ex aequo all'Albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi e a Dimenticare Venezia di Franco Brusati. Invece il premio per la migliore regia va a Francesco Rosi, altro cineasta importantissimo, per Cristo si è fermato a Deboli. Il miglior attore protagonista è Vittorio Gassman per Caro Papà, mentre la miglior attrice protagonista è Monica Vitti per Amori Miei. E adesso ci ascoltiamo un brano del 1979. Gimme, gimme, gimme, arrivano gli ABBA a tenerci compagnia su RTR 99. Ti ricordi?

Direttamente dal 1965 questo grande successo non solo nazionale ma internazionale di Pino Donaggio era Io che non vivo senza te. Su RTR 99 ti ricordi, parliamo di un'azienda che opera nel settore dell'edilizia, lo fa da molti anni con provata esperienza e serietà e si è specializzata soprattutto nella ristrutturazione di appartamenti di pregio, casali e ville. Quindi se siete interessati a tutto questo, chiamate subito la MC Restauri allo 06 39 72 3846. La MC Restauri applica le più innovative soluzioni nel settore dell'edilizia, lo fa con competenze nel settore della bioedilizia, nella scelta dei materiali e anche l'efficientamento energetico. Lo diciamo spesso e lo confermiamo anche in questo pomeriggio di martedì, MC Restauri è sostanza e non apparenza. E allora chiamate lo 06 39 72 3846 perché MC Restauri è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Il titolo della canzone è Solo, un po' come l'album del 1977, che rappresentava appunto questa solitudine dal punto di vista artistica. Quindi non c'era più Antonio Coggio, che era stato fedelissimo con Claudio Baglioni fino a quel momento, e dal 1977 l'avventura di Claudio Baglioni in solitaria, almeno anche solo come album realizzato con la RCA, perché poi arrivò quella che oggi chiamiamo Sony Music, insomma, a così firmare e produrre i dischi del cantautore romano. Allora, lasciamo gli anni 70 qui su RTR 99, ti ricordi, e andiamo ad un Sorrisi e Canzoni in edicola il 7 luglio del 1984, che dedicava una copertina decisamente estiva e, se volete, anche un po' sexy, visto che lei se lo può permettere, alla cantante Marcella. E poi c'erano tutte le hit dell'estate 84 annunciate e già vissute in quel 7 di luglio, cioè Fotoromanza di Gianna Nannini, c'era anche Self Control di Raff, e ce n'erano tante altre elencate come una sorta di hit parade dei tormentoni, quelli che abbiamo incominciato a chiamare così poi negli anni a seguire. E poi in questo numero di Sorrisi e Canzoni del 7 luglio 84 si parlava anche dei successi in TV di Mike Bongiorno, e come non sottolinearli, era ed è ancora al presente un grande nome della nostra TV italiana. 1984 da sottolineare anche per Madonna, con un successo come Material Girl, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi, con Adriano Celentano e questo bellissimo brano di Mogole di Gianni Bella intitolato L'emozione non ha voce, tratto da un fortunatissimo LP come Io non so parlare d'amore. Settimo posto nella classifica del 7 di luglio 1999, quanti sette. E adesso, a proposito di classifiche, torniamo indietro fino al 1973, 7 di luglio ancora, e vediamo la top 5 degli album più venduti nel nostro paese 53 anni fa. Al quinto posto Felona e Sorona, Le Orme. Numero 4, Pazza Idea, Patti Pravo. Numero 2, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player di Elton John. Numero 1, sempre album di Gabriella Ferri. E al numero 3, The Dark Side of the Moon, quindi Pink Floyd. Li ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi, con Money.

0: rtr99.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Romanticismo a profusione con Grazie Perché, la versione italiana di We Got Tonight, insieme ovviamente Gianni Morandi ed Amy Stewart dal 1983. Sono le 13:58 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo e David. Adesso c'è una canzone legata ai doppi sensi di questa Mellow Yellow, che da un lato insomma rappresentava una canzone piena di libertà in pieni anni 60 per Donovan, e all'epoca invece si pensava anche che il testo parlasse di una droga alternativa per sballarsi con gli amici. Ma chissà chi avrà ragione. Intanto ce l'ascoltiamo qui su RTR 99 Ti Ricordi, c'è Donovan, Mellow Yellow.

Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Ogni canzone un successo per questo Una donna per amico di Lucio Battisti. Amiche e amici carissimi di RTR 99, ti ricordi, oggi abbiamo scelto il secondo motivo della tracklist, esatto, dopo Prendila così, ossia aver paura di innamorarsi troppo. Sempre molto bella, con questo ritmo un po' brasileiro, se vogliamo, un po' sudamericano. E adesso dal 78 anno di grazia, anno mondiale, a un 82 anno mondiale, eravamo lì lì per vincerlo. Beh, insomma, bei tempi lontani. Il 7 di luglio, vediamo in TV che cosa ci fosse di interessante. Andiamo a vedere di pomeriggio? Beh sì, dai, la Rete 1. Allora, in questo mercoledì alle 19:10, un episodio della serie Tarzan, Tarzan e lo stregone, con Gordon Scott e Eve Brandt. Invece Rete 4, il successo del momento, a parte le partite di calcio naturalmente, Dancing Days, questa telenovela brasiliana di successo immenso, interpretata da una magistrale Sonia Braga. 1982, ritroviamo anche, queste sono cose da RTR 99, ti ricordi, Forget Me Notes con Patrice Rushen.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Domingo con Lei Verrà, con la bellissima canzone che il cantautore lucano scrisse assieme ad Alberto Salerno nel 1986 e che lo vide tra gli assoluti protagonisti, forse diciamo così l'autore numero uno di quel Sanremo importantissimo, anche perché segnò una svolta per la storia della kermesse festivaliera, perché per la prima volta il festival venne condotto da una donna, tra l'altro che donna, ossia Loretta Goggi, proprio come conduttrice number one di questo festival, l'ultimo purtroppo organizzato da Gianni Ravera pochi mesi dalla sua scomparsa. E Mango fu un po' il porte-bonheur, il portafortuna di quel Sanremo 86, perché appunto firmò ben quattro canzoni: Lei Verrà, che abbiamo ascoltato poco fa, diciamo così, e poi Re di Loredana Bertè, sempre partecipante nella sezione Big, prima partecipazione in gara tra l'altro per la Bertè, per la sezione Giovani con Anna Bussotti e la canzone intitolata Nessun Dolore, e cosa ancora più importante, la sigla di quel festival di Sanremo cantata proprio da Loretta Goggi, che fu anche un grande successo, intitolato Io Nascerò. A proposito di grandi successi, 1977 ritroviamo i Queen di Freddie Mercury qui su RTR 99, ti ricordi? We Are The Champions.

un gospel come Chapel of Dreams che diventa I miei giorni felici e un grande successo in Italia grazie alla bella voce di Wes. Era il 1968, da ripercorrere qui su RTR 99, ti ricordi? Ed è visto che insomma siamo in periodo di vacanze, parliamo di Borgo Petroro. Se volete trascorrere un bel weekend o anche una vacanza più lunga, scegliete questo castello medievale di Borgo Petroro, dove la sapienza delle maestranze locali ha creato questa insomma questa stanza che va bene per tutti, no? Se volete una camera con suite, se volete una camera comoda, se volete una camera classica, elegante, insomma ce n'è per tutti i gusti. E allora contattate Borgo Petroro allo 075 997 8543 per tanti motivi, soprattutto per rilassarsi. E poi, visto che siamo in estate, c'è questa piscina all'aperto, c'è la possibilità di noleggiare le bici elettriche e andare in giro per la campagna di Todi per delle giornate indimenticabili. E che dire della cucina, la sala colazione dove ci sono i prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi al ristorante, la Locanda Petreia, che vi offre una cucina legata al territorio grazie alle materie prime di sola eccellenza. Insomma, avete già scelto? Dai, Borgo Petroro, sul sito borgopetroro.it oppure allo 075 9978 543. Ricordatevi sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

tra i classici degli anni 70 della musica italiana e anche dai classici di Mia Martini, questa Piccolo Uomo ritorna su RTR 99 Ti Ricordi dai primi anni 70 nel nostro pomeriggio di martedì. Adesso c'è un brano che ha a che fare, beh, insomma, con il romanticismo sicuramente, una bella storia d'amore, ma questo brano, K-League dei Merillion, deve il suo nome a una certa Kay Lee, che poi è trasformato in K-League per non identificare questa donna, anche perché insomma il cantante della band era, beh, insomma, un tombeur de femme, come si dice in francese, no? Era uno a cui piacevano molto le donne. E allora che cosa fa? Con questa K-League cerca di chiedere scusa in qualche maniera per aver trascurato tutte le donne, per il successo e i tour che faceva in giro per il mondo con il suo gruppo, soprattutto tra gli anni 80 e i primi anni 90. Come a dire, un atto di dolore, che poi non è così, perché è rimasta, insomma, era all'epoca una bella canzone, ma lo è rimasta anche nel tempo. E allora la ritroviamo qui su RTR 99 Ti Ricordi, proprio da quel 1985. Ci sono i Merillion con il cantante Fish, che ha scritto proprio questa K-League.

abbiamo bisogno di parole. Ron ci ha riportato negli anni 90, precisamente nell'anno 1992, con questo singolo tratto dall'album Le Foglie e il Vento, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso andiamo in Unione Sovietica, e sì, perché a luglio del 1978 la TV di Stato dà grande rilievo a un'edizione colossal del famosissimo My Fair Lady, già tratto al Pigmalione di George Bernard Shaw. Però il nome cambia, da Eliza Doolittle la protagonista diventa Galatea, interpretata dalla ballerina classica Ekaterina Maximova. Vabbè, hanno un nome, una curiosità, vabbè, in più. Vede, insomma, altro nome adesso, sì, Anna con Miguel Bosé.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Plata! È solo uno spray da supermercato!

0: privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162. WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Sostenibile leggerezza dell'essere, Antonello Venditti, che fonde letteratura e musica e soprattutto grande successo con il suo Venditti e Segreti nel 1986. Qui su RTR 99 ti ricordi, è giusto e doveroso, anche se siamo alle 15, insomma alle 3 del pomeriggio, fare gli auguri di buon compleanno ad un grande, a uno storico componente dei Beatles come Ringo Starr, noto per essere insomma il batterista dei Beatles e poi cantante e musicista di successo, pur rimanendo spesso in secondo piano, almeno rispetto ai nomi di Lennon e McCartney, che sono stati un po' l'anima dei Beatles. Però insomma l'occasione è proprio ghiotta per formulare gli auguri a Ringo Starr nel giorno del suo compleanno. In che maniera? Ascoltando i Beatles. Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ha preso il via oggi ad Ankara il vertice NATO cominciato con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Firmati nuovi contratti di notevole entità per un valore complessivo di decine miliardi di dollari, ha detto Rutte. Stamattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Previsto un bilaterale con Trump, arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal leader turco Erdogan. A Parigi dichiarata colpevole anche in appello Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati, dunque Le Pen potrebbe ricandidarsi per le presidenziali francesi del 2027. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura: un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia. Inutili tentativi di soccorso. Terremoto nel Baricalcio: Luigi e Aurelio De Laurentiis iscritti nel registro degli indagati. Le accuse sono di false comunicazioni e di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso presso le sedi del Bari, del Napoli, della Filmauro. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

RTR 99, ti ricordi Eric Shock Dan, già popolarissimo in Italia nel 1968 con Le Monde Gris, Le Monde Bleu, cantata poi in italiano da Nicola Di Bari con il titolo di Il Mondo Grigio e Il Mondo Blu. In questo caso 10 anni dopo lo abbiamo ritrovato a cantare in italiano, in questo caso un brano intitolato Io Penso a Te, tradotto nella nostra lingua da Adelio Cogliati, che diede anche un altro spirito alla canzone, un altro significato, perché il titolo originario era Pense à moi, ossia un uomo, diciamo, maggiormente individualista ed egocentrico rispetto a un soggetto che invece si dedica totalmente alla propria amata. A proposito di amore, arriva lei, sensuale e misteriosa, Sade, Smooth Operator, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo Family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

15:18 in questo martedì pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? Vi auguro una splendida giornata. Vabbè, diciamo il 7 luglio sta quasi per finire, non importa, ve l'auguro per domani. La cosa è lo stesso importante per il sottoscritto, farvi gli auguri per la prossima giornata. Vasco Rossi, adesso il 1976, attraverso un altro importante riconoscimento, ossia il premio Strega. Domani conosceremo il vincitore o la vincitrice del 2026, ma nel 1976, proprio in data 7 di luglio, chi vinse questo premio importantissimo, il più famoso, il più prestigioso d'Italia, 30ª edizione tra l'altro, lo vinse Fausta Cialente, una scrittrice anche improntata al discorso femminista, con Le quattro ragazze Wieselberger, che batté Ottiero Ottieri con Contessa, Laura Di Falco con L'inferriata, Vittorio Gorresio con Costellazione Cancro e Giorgio Montefoschi con Il museo africano. In questo caso il romanzo di Fausta Cialente venne pubblicato, per la cronaca, dalla casa editrice Mondadori. E allora restiamo nel 76, un po' di ritmo, sì, con Richie Family, The Best Disco in Town, su RTR 99, ti ricordi?

Il vocalese dei Neri per Caso con Sentimento Pentimento era il 1995, da ritrovare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? L'ultima mezz'ora insieme con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, e lui, pur essendo americano di nascita, ha fatto della Francia una sua seconda patria, perché esplode proprio in questo paese europeo con il singolo City Lights nell'estate del 1986, ma poi verrà ripubblicata anche l'anno successivo in un'edizione speciale. Anche in Italia diventa un successo ed è anche una sorta di meteora per William Pitt. Parliamo delle luci della città, City Lights, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

canzone che parte con un ritmo melodico e poi prende tutta questa energia. No mamma no, dal 1973, Renato Zero, cose da RTR 99, ti ricordi, solo noi ve le facciamo ascoltare. Restate con noi anche in questo martedì 7 di luglio con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri. Adesso abbiamo pescato il Monello, questo settimanale che probabilmente insieme all'Intrepido veniva comprato tantissimo tra la fine degli anni 70 e anche metà degli anni 80. Ecco, proprio il 7 luglio del 1985 il Monello dedicava la copertina a Mark Knopfler, storico componente dei Dire Straits, con una sua forte affermazione. Infatti il titolo che c'era proprio altisonante sul Monello è: se vado via il gruppo si scioglie. Ora non voglio dire che sia stato profetico, però dall'85 al 95 sono stati 10 anni duri per i Dire Straits, perché Mark Knopfler ha trovato modo e insomma per poter staccarsi da questo gruppo e fare poi una carriera da solista, la quale insomma ha avuto i suoi bei risultati. Noi li ascoltiamo nel momento top dei Dire Straits, 1985, proprio con Money for Nothing, qui su RTR 99, ti ricordi?

Ti voglio bene, Enzo Malepasso, l'unico exploit per il cantautore napoletano che, devo dire, ha messo a segno colpi importanti, soprattutto in veste di compositore, di autore. In questo caso un successo legato al Festival di Sanremo del 1980, la 30ª edizione, che lo vide classificarsi al secondo posto dopo Toto Cutugno, per una volta vincitore del festival con Solo Noi. Adesso un brano di Tito Puente del 1962, lo conosciamo tutti, ma ancora di più nella versione dei Santana del 1970. Eccola a voi, amiche e amici di RTR 99, ti ricordi? Oye, come va?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

sicuramente nella memoria di ognuno di noi ci sono delle canzoni, degli album, insomma dischi che abbiamo comprato, che magari abbiamo anche riscoperto nel corso del tempo, e chi ha amato Pino Daniele e continua ad amarlo, sicuramente questo Nero a Metà non manca nella collezione privata, un album che conteneva anche

a me mi piace o blues. Era il 1980, da rivivere qui su RTR 99 ti ricordi. Come tra poco riviviamo insieme il seguito del pomeriggio con Andrea Torre e fino alle 20 la sua Torre Terapia su RTR 99 ti ricordi anche in questo martedì 7 di luglio. E allora da Paolo Famiglietti, da Davide Guarnieri, grazie per essere stati con noi, torniamo domani alle 13. Intanto una bellissima Nina Simone con My Baby Just Care For Me dal 1957 qui su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neanche venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo poco fa al summit dell'Alleanza in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 i leader attesi al summit è cominciato questa mattina con il forum degli industria della difesa. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Due arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma figurano altri 5 indagati. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: 16:04 di martedì 7 luglio, dopo David Guarnieri, Paolo Famiglietti, i ragazzi del jukebox di RTR 99, ti ricordi? Gli anni del jukebox. Eccoci qua per iniziare la seconda parte di questo pomeriggio diviso in due parti, appunto, dalle 13 con loro, dalle 14 alle 20 invece ci sono io. Mi chiamo Andrea Torre, altresì definito il capitano. Questo clima che ci schiaccia un po' per terra serve energia, serve effervescenza, serve per iniziare la nostra torre terapia, un bel caffè nero bollente.

inizio bollente, la scabrosissima Fiorella Mannoia. Il brivido che deriva da una situazione un po' bollente. Attenzione, amiche all'ascolto, a forza di dichiarare che non avete bisogno dei maschietti, poi avete rischiato in tanti casi di rimanere un po' da sole, eh? E questo andava assolutamente detto. Via, molliamo gli ormeggi, serve anche una musica adeguata. Che dia il senso, come si faceva negli anni 70, le sigle sulle quali si parlava, alcune sigle che abbiamo condiviso in tantissimi, noi che navigavamo nel mare delle radio libere, prendendo dei dischi di disco music fondamentalmente, la maggior parte delle volte era così. Questi signori venivano dal Canada, non sappiamo tuttora chi fossero, però sicuramente quell'inizio ha caratterizzato molti inizi, appunto, di trasmissioni radiofoniche nell'epoca, nell'epopea delle radio libere. Si chiamano Montreal Sound e questo è Music.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

ma dico nel 1979, quanto aveva anticipato i tempi la meravigliosa Rettore, sostenuta da un ritmo portato da Tullio De Piscopo alla batteria. Anestetico d'effetto, avrei una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto, invitante, tagliente, splendido, splendente. E poi, come sono, si vedrà, perché alle volte non diamo particolare attenzione ai testi delle canzoni, ma qui c'è un'anticipazione di un'epoca, di un'era che è iniziata qualche anno fa. Siamo nel pieno di questa era. Come sono, si vedrà. Uomo, donna, senza età, senza sesso, crescerà per la vita. Una splendente vanità, vanità nei confronti di noi stessi, ovviamente, e alla ricerca anche di un riscontro all'esterno, non sempre quello che noi utilizziamo per modificare anche il nostro tratto somatico poi corrisponde, per chi ci guarda, corrisponde con un giudizio positivo per chi ci guarda, ma questa è un'altra questione. Andava comunque ancora una volta ricordato come la Rettore, che cavalcò tra l'altro anche dei ritmi abbastanza innovativi per quegli anni lì, anche lo ska, insomma, è stato utilizzato ampiamente in quel piccolo periodo ma molto intenso in cui la Rettore lasciò assolutamente il segno nella storia della musica italiana. 16:19, siamo partiti per il nostro viaggio, la nostra immaginaria, simbolica crociera pomeridiana. Abbiamo lasciato sulla terraferma tutti i nostri problemi e adesso navighiamo con il vento in poppa, c'è il capitano alla guida, io sono Andrea Torre, vi riporterò sulla terraferma tranquilli, non andremo a schiantarci contro nessun iceberg, non finiremo in nessun gorgo delle acque un po' impetuose, perché io vi garantisco che vi riporto sicuramente rinnovati sulla terraferma a casa alle ore 20, quindi belli, pronti, freschi, riposati, anche un po' abbronzati visto che è estate, per una bella cena con le persone a voi care. Nel 1999 Bryan Adams pubblica la sua seconda raccolta di successi, per l'occasione scrive una canzone che dà il titolo per questo album, ovvero The Best of Me. You got it.

Bryan Adams. Questo va annunziato all'americana? Assolutamente sì. Non puoi dire Bryan Adams così semplicemente. Bryan Adams. Su RTR 99 ti ricordi? C'è il capitano. Sì, c'è la torre terapia. Ale! Era il 1999, ha introdotto il tema di chi ha saputo interpretare ma anche anticipare i tempi, la signora Rettore, uno dei più grandi ad operare in questo senso in Italia è stato sicuramente Alberto Sordi.

attenzione che ho lanciato un sassolino, eh. Ho messo un puntino. Attenzione, sì, questo vi impegna a seguire fino alla fine la torre terapia di oggi, per forza. Goodbye my love. Lui entra negli studi della Rai, Albertone. E studio 1, bella minona, sei una fagottata di roba. 1966, dicevo, ho messo un puntino, ho messo un puntino, voi seguitemi perché poi lo andremo a ricongiungere più tardi, però più tardi, perché Alberto Sordi, oltre ad aver anticipato, ha soprattutto interpretato la nostra società, ha interpretato i nostri vizi, ha interpretato soprattutto le nostre debolezze. Sono stati in due in Italia a averlo fatto magistralmente, secondo me. Uno è Paolo Villaggio con il ragioniere Fantozzi, e poi Alberto Sordi, che invece ha interpretato Fantozzi, diciamo, era monotematico, invece Alberto Sordi è andato a toccare qualsiasi punto, anche quel momento in cui si partiva per Londra con la bombetta, con l'ombrello, con l'intenzione, nel ricordo di un'Inghilterra, di una Londra così impostata, e trovando invece la grande rivoluzione, la grande disinibizione dei ragazzi, della gioventù, che invece era tutto, era soprattutto in contrasto con quelle che erano le rigide regole dell'etichetta. Regole dell'etichetta che poi in realtà comunque in Inghilterra, almeno fino a qualche tempo fa, non ho assolutamente dimenticato, ha fatto convivere sempre questi mondi. E quel film, Il fumo di Londra, è uno di quei classici film che d'estate, se i programmatori televisivi avessero un minimo di interesse nel farci essere nella nostra felicità, potrebbero tranquillamente riprogrammare, perché lo vedremmo molto più volentieri, magari di un talk ormai consumato, siamo a luglio, risparmiateci queste discussioni, queste litigate televisive, almeno nei mesi più caldi. 16:27, martedì 7 luglio, questa è la Torre Terapia, io sono Andrea Torre, tutti i mondi musicali si incontrano e convivono tranquillamente durante le 4 ore di Torre 99, quindi dopo breve amore, a questo punto, secondo questa logica, ci stanno benissimo i Level 42.

0: possibilità di ascolto su rtr99.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
2: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Qui scatta subito la prima dedica di questo martedì nella Torreterapia, tutta per Ilenia. Non so che darei per riavere indietro quei capelli di prima, fidandomi di un'inserzione sui social. Ho scelto un parrucchiere, tra l'altro nemmeno troppo sotto casa. Sono andata fino a Monte Rotondo, torno scontentissima. E questa è una cosa gravissima. Oggi Ilenia deve affrontare questa cosa molto molto grave, quindi meritava un particolare attenzione da parte del capitano, con una canzone che potesse anche adeguarsi, insomma, al racconto della tua sfortunatissima giornata. Sono le 16:38 e questo Alan Sorrenti, in commistione con i grandi artisti, grandi produttori americani, ci porta a pensare a creare un collegamento con un'altra bella collaborazione, quella raccontata moltissime volte tra Umberto Tozzi e un grande produttore americano che si chiama Greg Madison. Abbiamo parlato molte volte dei suoi dischi tedeschi, abbiamo parlato di come Greg Madison lo abbia aiutato, insomma sia stato l'artefice dell'ingresso nel mercato americano di Gloria, cantata da Laura Branigan. Lo stesso Greg Madison che al pianoforte regalò questa introduzione in un incontro incredibile tra due titani, anzi tra due dee assolute della musica.

0: Due nomi pazzeschi, due dive assolute riunite da Paul Jabara, che scrisse questo pezzo e lo produsse. Paul Jabara è l'autore di Last Dance, che valse poi l'Oscar a Donna Summer e anche all'autore, ovviamente. Che meraviglia, signori, che bella cosa. Che bella cosa sapere che queste due dive si sono incontrate, ma non fu un duello. Paul Jabara racconta che non fu un duello, in realtà erano molto intimidite una rispetto all'altra. Anche se Barbara Streisand aveva al suo attivo, insomma, anche importantissimi successi cinematografici, diva assoluta in quel 79, era pur comunque al cospetto della regina della disco music, così incoronata da Gloria Gaynor, tra l'altro, titolo che lei prese molto volentieri, riconoscendo però a Gloria Gaynor come possiamo definirla, la primigenitura. Quindi lei disse: sì, io prendo questa, però la vera regina della disco music, perché sei tu che l'hai lanciata la disco music, insomma, con Never Can Say Goodbye. Ah, che belle storie. Su RTR 99, ti ricordi, una canzone molto emozionante, due persone, due donne della musica e dello spettacolo molto emozionanti. Una grande emozione invece continua a regalarcela Luca Barbarossa ogni volta che questa Portami a Ballare torna nei pomeriggi della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi, dedicato ovviamente a tutte le mamme.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

scatta il sentimento del rimpianto ogni volta che suona questa canzone meravigliosa di Luca Barbarossa, e anche essendo consapevoli che le nostre mamme invecchiando sono difficili da gestire, insomma la gestione di una persona molto anziana non è assolutamente facile, si ha dei problemi, capita spesso, capita un po' a tutti, ma ve lo dice uno che non ha avuto la fortuna di vederla invecchiare, la mamma, comunque godetevela, perché se no un minuto dopo passato quel momento, quel suo passaggio, il rimpianto subentra automaticamente, nonostante magari ci abbiano anche un po' fatto arrabbiare, se non state un po' capricciose, insomma questa è una canzone che mi darebbe il via per parlare per un quarto d'ora, però non mi sembra assolutamente il caso. Torniamo ai giorni nostri, a questo calore, a queste giornate così calde. Le notti invece erano molto calde nel 1982, lo cantavano gli Imagination, infatti il titolo di questo pezzo è In the Heat of the Night su RTR 99, ti ricordi?

0: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

Ho recuperato anche il nome del bambino in braccio a Franco Califano. Ne conosciamo il cognome, Turatello, figlio di Francis Turatello, grande amico del califfo Eros. Si chiama Eros. Oggi, fatti i calcoli, dovrebbe avere tipo 56 anni, però non ho trovato nessuna notizia, ma questa ci serviva per completare, insomma, un'informazione che accompagna sempre questo capolavoro del grande maestro. Adesso, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Immaginiamoci motociclisti sulle lunghe, infinite strade e autostrade dell'entroterra americano alla fine degli anni 60, attraversando quei deserti. Immaginiamoci selvaggi in sella alle nostre motociclette. Se non riusciamo ad immaginarlo, se non riusciamo a crearlo nella nostra mente, a materializzarlo, allora andiamo a recuperare una vecchia mitologica pellicola che si chiama Easy Rider con Dennis Hopper e Peter Fonda, perché proprio questo pezzo era la colonna sonora, ne era la colonna sonora. Ci sono gli Steppenwolf su RTR 99, ti ricordi? Born to be Wild.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi,

Ed è così. Ieri pomeriggio, per chi ha seguito la torre terapia di RTR 99 ti ricordi, mi ha molto intrigato il tema degli angeli, assolutamente sì, e quindi sono andato a recuperare un altro film, perché molti film hanno avuto gli angeli come protagonisti, e questo film vedeva protagonisti appunto quattro angeli chiamati da Dio, dal Signore, un po' arrabbiato per come giravano le cose nel mondo, non era molto contento del risultato di questa umanità che aveva creato, e quindi aveva deciso di regalare un altro bel diluvio universale. Questi quattro angeli si preoccupano un po' e decidono di chiedere a Dio una proroga, a patto, cosa che lui ovviamente concesse, a patto però che trovassero una coppia disposta a sacrificarsi uno verso l'altro. Il titolo di questo film è Due come noi, in inglese Two of a Kind. I protagonisti erano ancora una volta riuniti magicamente, John Travolta e Olivia Newton-John, che ne cantò anche uno dei temi principali di questo film. Si chiudono tutti i cerchi nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi, eh? Twist of Fate.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Mister Tamburino, molto critico nei confronti di molti colleghi, ma un grandissimo rispetto nei confronti di Bob Dylan. Non era l'unico, Franco Battiato, anche Lucio Battisti, e quindi lo cita in maniera positiva all'inizio di questa canzone, che era un po', diciamo, il gettare la spugna. Lui ci ha provato. Apaches to Arms, armiamoci e partiamo. Poi, a distanza di un album, quindi passando da Patriots alla voce del padrone, dover accettare il fatto che forse conviene veramente alzare quella bandiera bianca. Quanto ci ritroviamo noi della Torre Terapia in questo pezzo qui di Franco Battiato. Nel 1987 Simon Climb e Dennis Morgan scrivono un pezzo, lo propongono al grande Clive Davis della Arista, e secondo loro poteva essere interpretato da Tina Turner e Aretha Franklin. Clive disse: Aretha sì, ma voglio affiancargli un altro grande nome, un altro grande campione della musica, George Michael. E questo fu il grandissimo risultato.

anche qui, come nel caso di Barbara Streisand e Donna Summer, l'incontro di un dio e una dea della musica, lui molto più giovane, anche particolarmente preoccupato per l'incontro con la regina del soul, ma tutto poi girò veramente molto molto bene. E anche qui si è aperta una sorta di sottotrama anche nella torre terapia di questo RTR 99, ti ricordi? Sono lì che brillano stelle nel firmamento della musica, dell'arte in generale. Poi quando un artista va via prematuramente ovviamente lascia anche un segno maggiore. Ce n'è un altro, un grande cantante italiano, un grande musicista e cantante italiano. Siamo alla fine del 1966, i Ribelli, che fanno ancora parte del clan di Celentano, incontrano in un locale dove si esibivano vari gruppi in quel 66 a Milano, si chiama Santa Tecla, e incontrano, c'è l'incontro con Demetrio Stratos, al che lasciano il clan di Celentano, firmano con la Ricordi, il primo singolo del 67 è una canzone firmata da Luciano Beretta, Ricky Gianco e il grandissimo Gianni Dall'Aglio.

le perle assolute che potete trovare molto facilmente se siete in connessione con RTR 99, ti ricordi, da quel 1967 Demetrio entrò nei nostri cuori rimanendoci per sempre, un gran bel ricordo. Ce ne sono tanti nella nostra giornata e appartengono a tutte le ere, a tutte le generazioni, come dicevo prima, convivono magicamente tra di loro. Per esempio, facciamo un salto in avanti adesso al 1984. Lui è stato veramente fantastico. Si chiamava Jim Diamond. No,

i momenti emozionanti su RTR 99, ti ricordi? Sono veramente emozionanti. Come lo chiudiamo questo giro di emozioni? Beh, io proporrei questa cosa qui, ci sta veramente molto molto bene. Penso con sogno farà

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

i più onirici e fiabeschini tutti, signori, le orme. Questo album, Uomo di Pezza, in questa ambientazione, questa modalità, con questo disegno dei testi inserito in un ambito appunto fiabesco, in realtà sappiamo che raccontava, ogni canzone di Uomo di Pezza raccontava di una donna alle prese con le avversità del destino, le firme di Michi Dei Rossi, Tony Pagliuca, Aldo Tagliapietra, le orme a rappresentare quel periodo così ricco musicalmente, ma così ricco anche di testi, così ricco di poesie, così ricco anche di interpretazioni delle storie del genere umano, delle nostre piccole storie. Per parlare di storie del genere umano dobbiamo adesso trasferirci negli Stati Uniti d'America. Siamo a Detroit, siamo nel 1967. Tumulti a Detroit, ci sono grandi scontri causati dagli afroamericani che sono stati un po' trattati male, un po' maltrattati, e quindi questi scontri a un certo punto, come in genere avviene, avveniva molto di più allora, questo va detto, degenerano fino al punto in cui questi signori iniziano anche a dare fuoco direttamente a delle case, a dei condomini. Il giovanissimo Isaac Hayes, guardando un reportage in televisione, nota però, proprio un reportage che andava a far vedere com'era la situazione di questa città in parte veramente a fuoco, alcune abitazioni non erano state toccate da questa grandissima protesta, da questa grandissima rivoluzione. Su queste case era scritta una parola molto semplice che a questo punto lui pensò, Isaac Hayes, significava che erano case abitate da neri, perché la parola scritta sul muro di queste case era Soul. Da lì gli venne l'idea di scrivere questa canzone, che affidò all'interpretazione di Sam Moore e David Prater. Però questa è la riedizione dello stesso Sam Moore con Lou Reed del 1986. C'è Soul Man su RTR 99, ti ricordi?

definizione del genere, in realtà è nato molto prima che Ray Charles. Ma non c'è proprio un inventore della parola soul per definire questo genere musicale. In generale comunque c'è grande energia, c'è grande effervescenza nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, nel pomeriggio della Torre Terapia, e visto che abbiamo introdotto il tema dell'effervescenza, sì, qui non posso che ricordarvi il trucchetto che utilizziamo noi di questa radio per mantenerci così vivaci e frizzanti al microfono di questa radio, al microfono di RTR 99, ti ricordi? Ovviamente noi beviamo acqua filtrata da un stupendo depuratore della Brispal. Non sono semplici depuratori, i sistemi di depurazione acqua della Brispal sono sistemi avanzati di ultrafiltrazione e trattamento dell'acqua per ogni ambiente, per trasformare l'acqua del tuo rubinetto, quindi anche del nostro rubinetto, in una fonte inesauribile di benessere. Io consumo almeno 3-4 litri a pomeriggio qui, poi ovviamente fortunatamente la toilette è vicina, quindi non ho nemmeno il problema, insomma, di dover scappare e correre al bagno, ma va bene così perché ci depuriamo, eh? I sistemi Brispal possono essere sopra il lavello o sotto il lavello. Voi quando contatterete questa importante, magnifica azienda chiederete anche quali possono essere le varie soluzioni e loro troveranno quella più adatta al vostro ambiente. Ma anche tenere sopra il lavello, sopra una superficie, insomma, un depuratore, un erogatore della Brispal, secondo me è una ottima scelta, perché sono belli da vedersi, sono tecnologicamente molto avanzati, e così a casa avrete acqua pura sempre disponibile, zero bottiglie di plastica, e il design è particolarmente compatto ed è ultra moderno. I depuratori e erogatori della Brispal possono essere ovviamente utilizzati anche nella ristorazione e nei bar. L'erogazione ad alta capacità consente, insomma, di effettuare un servizio all'altezza, più che all'altezza. Si può scegliere come bere l'acqua, come farla scendere, liscia, fredda o anche gassata fredda, che è la mia scelta quotidiana nei pomeriggi di RTR 99, ti ricordi? E per la ristorazione e il bar c'è una decisa ottimizzazione dei costi di gestione. O anche in ufficio, come abbiamo noi qui a RTR 99, ti ricordi? Perché migliora il benessere aziendale, confermo. E poi è inclusa la manutenzione programmata e si aiuta l'ambiente. Insomma, sostenibilità ambientale è un elemento, è un aspetto che va assolutamente abbinato quando parliamo di Brispal. E come fare per poter fare arrivare a casa un tecnico della Brispal che possa aiutarvi? Beh, come prima cosa potete, secondo me, fare un salto, una visita allo showroom dove tutte le macchine sono lì in mostra, ed è in via di Torrevecchia 817, c'è un grande parcheggio di fronte, è molto comodo arrivarci, non c'è proprio problema sotto questo punto di vista. Oppure li chiamate 0661 45 088 per poter conoscere, poter avere anche una illustrazione più completa delle macchine, ma anche delle varie modalità con tutte le spiegazioni tecniche. Basta che vi colleghiate al sito brispalitalia.it. Ripeto il numero, che è 0661 45 088. Lo dico ancora una volta: 0661 45 088. Vi presenterete per avere il trattamento migliore, come sempre, come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Nel 1994 Alejandro Baldi ci parlò di malinconia, ma anche di speranza, con questa canzone intitolata Passerà. Le canzoni

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

come un soffio la voce di Atrela Ruggero, il nostro collo un po' accaldato, insomma, si porta un po' di refrigerio. Ed è bello ricordare quei Sanremo lì, mi voglio ripetere, i Sanremo di metà anni 80, questo è il 1985, l'ho seguito con grandissimo interesse e grande passione. Quei Sanremo là sono i Sanremo, questo dell'85 per esempio, non solamente della canzone Souvenir dei Mattia Bazar, che si classificò decima, ma anche di Se mi innamoro dei ricchi e poveri, che vinse il festival, Noi ragazzi di oggi di Miguel Bosé, la storia importante di Eros Ramazzotti, edizione che portò fortuna anche agli ultimi, ai fanalini di coda tipo Donne di Zucchero. E non so se è un caso, ma tante canzoni dei festival di quegli anni lì hanno attraversato indenni poi i decenni, sono arrivate ai giorni nostri particolarmente fresche ancora completamente godibili, e quindi il confronto viene da sé, insomma. Li seguivo quei Sanremo con molta più facilità oggi, e ve lo devo confessare, mi è un pochettino più difficile, insomma, però ovviamente è una questione strettamente personale. Alle 17.57 di questo martedì 7 luglio va avanti la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, abbiamo ipotizzato, abbiamo parlato, insomma, della nascita del genere soul, della soul music. Abbiamo sicuramente individuato un padrino, Ray Charles, questo è un padrino indiscusso, ma ce n'era un altro molto importante, si chiamava Wilson

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in tre set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

alla fine, al suo terzo festival consecutivo, riuscì a conquistare la vetta. Era inevitabile che ciò accadesse proprio in concomitanza con questa vittoria, cioè il ricordo della periferia dove è più facile sognare che fare i conti con la realtà. Questa periferia che ti dà pugni nello stomaco non sembra lasciare altra via che il dolore e la fuga, ma pur scappando da quella modalità, da quei luoghi lì, il cuore, una parte di cuore rimane lì e ci si ritorna, insomma, rimane comunque presente nel nostro cuore, ed è stato bravissimo, è stato veramente un grande Eros Ramazzotti a dare questo tributo alle sue origini. Che meraviglia! Parlavamo di quei festival lì, insomma, questo era il 1986, ma di cosa vogliamo parlare? Di cosa ancora vogliamo parlare? Torniamo a parlare, anzi a far parlare i grandi artisti della musica internazionale, sul retro di Don't Stop Till You Get Enough, come era in uso in quegli anni lì, sui pezzi da ballare sul lato B, c'era un bel lentone in questo caso. Questa canzone per Michael Jackson la scrisse Stevie Wonder. I

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Le vere emozioni possono scaturire da un gesto rivoluzionario, il grande gesto rivoluzionario di Lucio Battisti e di Mogol a giugno del 1970. Ieri pomeriggio, diciamo, come in questa epoca di guerre, di grandi contrasti, ma anche di grandi accuse, di grandi condanne, riusciamo a condannare qualsiasi cosa può essere motivo di condanna. Il vero gesto rivoluzionario è quello del perdono, lasciare andare, perdonare. In quegli anni lì, invece, nel 70, c'era un'Italia che stava cambiando molto rapidamente, crescevano le città, avanzava la modernità, la vita si faceva sempre più frenetica, ed è in questo contesto che Battisti e Mogol, visto che la maggior parte dei giovani scendevano in piazza per dare vita alla loro rivoluzione, scelgono un gesto radicale, e questo secondo me è stato veramente un gesto molto rivoluzionario in quell'epoca lì, in cui c'era molto fermento per questo sviluppo delle città. Decisero di attraversare il paese a cavallo, un viaggio che è stato poi documentato con tanti servizi nei telegiornali, sorrisi e canzoni TV, tanti giornalisti hanno seguito, e a cavallo percorsero una bella parte d'Italia, insomma, da Milano arrivarono fino a Roma. Il contatto diretto con la natura e con la vita più autentica, un viaggio lento, perché il viaggio significa tempo, prendere tempo per noi stessi e quindi avere il tempo per guardare il paese. In macchina non si può, a cavallo è tutta un'altra cosa. Attraversare la campagna, osservare il cielo e anche il tempo che ci si regala per incontrare sconosciuti lungo la strada, parlare con le persone, scoprire luoghi e storie, anche alla luce di come viviamo oggi, quanto potrebbe essere rivoluzionaria anche oggi una modalità.

che oggi sono assolutamente inconcepibili, anche perché, non so, le tariffe aeree che a un certo punto sono molto scese ci hanno consentito di arrivare velocemente dall'altra parte del mondo, ma questa è tutta un'altra storia. Riscoprire la dimensione più genuina della vita può essere sicuramente una via di fuga. Noi cerchiamo di suggerirlo con l'aiuto delle canzoni

futuro conduttore del pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Improvvisamente si rese conto di aver trascurato un po' i suoi amatissimi Toto negli ultimi tempi, e allora andiamo a recuperare, anche perché è una canzone secondo me molto adatta anche ad estate, quando fa caldo, insomma, non ci fa sudare più di tanto, ci fa iniziare a ballare come si faceva nei locali, quando questo pezzo era uno di quelli che si utilizzavano appunto per la sua battuta lenta, per aprire le danze, come si diceva in un linguaggio da boomerone di tanti tanti anni fa. Era il 1982. Nel 1966 invece Gianni Boncompagni dà il battesimo ufficiale al mondo della musica per Nicoletta Strambelli, che diventa Patti Pravo. Scrive il testo in italiano di questo pezzo, che apparteneva in origine a Sonny Bono, intitolato But Your Mine. Divenne, come tutti sappiamo, a menadito, Ragazzo Triste su RTR 99. Ti ricordi?

la manina del piccolissimo Andrea prendeva questo 45 giri senza la copertina, ne riconosceva il titolo solamente dal centrino. Anche centrini di stessa casa discografica venivano ampiamente distinti. Lo inseriva in quella macchina arancione, sì, il mangiadischi, clac, e la puntina scendeva vigorosamente sul solco e iniziava a suonare questa canzone di Patty Pravo. Fu il suo esordio musicale. Artisti che ci hanno regalato momenti importanti e utili anche per poter avere una sigla di altissimo livello, ce ne sono tanti. Oggi ne voglio chiamare e portare in causa qui in diretta su RTR 99 Ti Ricordi un altro. Si chiama Rodney Franklin.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
10: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

anche un po' crudele questa, eh? Sì. Emoticon, gli occhi con i luccigoni. Ci abbiniamo, non possiamo mettere in TV l'emoticon, però sarebbe veramente quella adatta. Non dimentichiamo il grandissimo Giorgio Moroder che scrisse questo pezzo. Complimenti a Bennato e Nannini, ci mancherebbe altro, ma fu lui a comporre la musica. Allora Giorgio Moroder ci riporta alla disco degli anni 70, ma sì, perché no, ci sta tutto veramente. Questo è Reach Out, I'll Be There, siamo nel 1975, c'è Gloria Gaynor su RTR 99, ti ricordi? No.

Quanti anni ha fatto il signor Meco Domenico, Domenico Meco Monardo? All'inizio fu Love Steam, e poi Rock the Boat, e poi Rock Your Baby, e poi Barry White. E quando uscì Reach Out, I'll Be There, quando uscì questo album Never Can Say Goodbye, ebbi la conferma che quella doveva essere assolutamente la mia strada. Fu un amore, un colpo di fulmine, confermato poi da questo disco meraviglioso. Colpo di tacco in arrivo, brevissimo, ve lo dico subito, brevissimo, ma secondo me molto efficace. Poi mi direte. Abbiamo avuto ospite anche oggi Alberto Sordi all'inizio di questa puntata, e la canzone la scrisse lui insieme a Piero Piccioni, la colonna sonora di Fumo di Londra, l'interpretazione di Mina, e abbiamo anche detto come questi due grandi attori, che sono stati Alberto Sordi e Paolo Villaggio, sono stati quelli che forse più tutti hanno saputo veramente interpretare l'italiano, hanno saputo interpretare i tipi, le persone, quella sorta di stereotipi che poi ci siamo portati avanti in tutti gli anni, insomma. Alberto Sordi ha attraversato le varie epoche, ci ha portato quasi in epoca moderna, pur avendo anticipato comunque di gran lunga rispetto a tanti altri registi, autori o attori. Ma qui andò indietro nel tempo, fece un salto indietro nel tempo, arrivò fino all'inizio del 1800. Un po' di protagonisti di questo film che io ovviamente conosco a memoria. Abbiamo Giorgio Gobbi che interpreta Ricciotto. Beh, qua dovreste aver già capito, insomma. Lo so, noi siamo romanocentrici perché RTR 99, ti ricordi, è di Roma. Ma questo, ragazzi, è un capolavoro assoluto. Ed è anche una figura che, secondo me, è molto adatta ad essere sottolineata in questi tempi moderni, anche questo 2026. Cocchi Ponzoni, il conte Rambaldo Vitelli. Un po' a caso ve li do, nel senso, non li posso raccontare e riepilogare tutti. Flavio Bucci, Don Bastiano contro Napoleone, e questo essere contro Napoleone gli fece perdere la capoccia. Riccardo Billi, Aronne Piperno, Paolo Stoppa, che interpreta meravigliosamente, ma era inevitabile che fosse così, Papa Pio VII, e lui, il protagonista, che è il marchese Onofrio del Grillo, interpretato dal grandissimo Albertone.

un pic, già fatto, sì, però meritava, insomma. Poi ditemi l'effetto, Olimpia interpretata tra l'altro da Caroline Berg. Andava bene, no? Ma sì che andava bene. Non possiamo non ricordare ovviamente che le musiche furono composte dal maestro Nicola Piovani. Ce n'è qualcuno di Marchese del Grillo che si sta palesando con particolare vigore e veemenza in questa epoca qui? O no? Aveva ancora una volta individuato il tipo o no il grandissimo Alberto Sordi? 1978 adesso, torniamo in leggerezza alla musica di questi due signori che ci hanno fatto tantissimo parlare, i Didi Sound.

sapere quant'era disco la armonica a bocca? Mamma mia, ragazzi! Michelangelo e Carmelo, buonanima la bionda. In uno dei tanti momenti loro veramente hanno vissuto la musica a 360 gradi, ma si sono anche molto divertiti in questo periodo, nel periodo di 1, 2, 3, 4, Give Me Some More, e hanno lasciato un bel segno importante, insomma, eh? 18:48, martedì 7 luglio, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi che alterna i generi, gli stili, i ritmi, e qui torniamo in una modalità di grande intimità con questa canzone che portò Laura Pausini a Sanremo del 1994, arrivò terza con Strani Amori. Mi dispiace.

0: RTR 99 ti ricordi. Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Torino del signor Lucio Dalla in piazza Cavour al numero 2, la piazza grande trasformata poi in musica in versi da Lucio, con il contributo da parte del testo del suo grandissimo amico nonché Pigmalione Sergio Bardotti, 1972. L'altro giorno, ascoltando Walk on the White Side di Lou Reed, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, abbiamo citato, perché ogni canzone porta con sé tanti racconti, però per noi è importante anche ricordare quei musicisti che hanno dato il tocco distintivo dei grandi momenti della musica italiana e internazionale. E quindi il basso di Herbie Flowers, che fu uno degli elementi fondanti, insomma, Walk on the White Side, dello stesso Herbie Flowers, che mise a segno un altro colpo veramente incredibile in un altro dei capolavori che ci ha lasciato la storia della musica, ci ha lasciato David Bowie, e suo infatti il basso in Space Oddity.

0: Il tema è un uomo perso nello spazio. Ok, si può raccontare in molti modi. Si chiama Major Tom, deve collegarsi con il Ground Control. Però il punto è che bisogna creare un'atmosfera musicale che renda il senso di questo racconto. Ed è per questo che è veramente unica. Space Oddity, non dimentichiamo, perché abbiamo citato Herbie Flowers, il Mellotron fu suonato da un signore che si chiama Rick Wakeman, prima ancora che entrasse a far parte del gruppo formidabile degli Yes.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

anche questa, almeno nella mia percezione, nella percezione del maturo conduttore di RTR 99 ti ricordi, nonché ricordato ai posteri come Andrea Torre o capitano, secondo un linguaggio più attuale, una definizione più attuale, anche qui non è solamente semplicemente una canzone, più di Ornella Vanoni con Geppi and Geppi. Secondo me, almeno io ascoltando questa canzone, rivivo esattamente l'atmosfera di quegli anni 70, quei grandi contrasti, ma anche quella grande leggerezza, quella grandissima eleganza, figuriamoci, insomma. Geppi e Geppi è stato un grande autore, tra le altre cose, ricordiamolo una volta ogni tanto, perché quando metto qualcosa di Geppi e Geppi, qualcuno mi scrive al 338-9900-990. Guarda che ha scritto anche l'inno della Roma insieme ad Antonello Venditti, a Sergio Bardotti, certamente sì, abbiamo assolto a questo compito, così finalmente abbiamo anche accontentato chi lo chiedeva ad alta voce, spesso e volentieri, appunto, attraverso il nostro contatto WhatsApp, che è particolarmente vivo, particolarmente vibrante questo pomeriggio di martedì 7 luglio. C'è molto movimento al 338-9900-990 di RTR 99 ti ricordi. Siamo in tanti, allora tutti insieme torniamo a ballare, ma sì, facciamoci un bel ballo. Dopo esserci abbracciati con più di Ornella e Geppi and Geppi, c'è un esordio per i fan Young Cannibals nel 1985 con questa canzone qui, Johnny Come Home.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

ecco che martedì 7 luglio, 19:14, il capitano si mette in contrapposizione, va a discutere del testo di questa canzone del Principe. Sapete che io lo adoro, però insomma, primo, restare chiuso dentro casa quando viene la sera, sapete che non è tanto male? Eh sì, insomma, ovviamente per chi ha vissuto 30 anni della sua vita, almeno, senza i sabati e le domeniche, senza i capodanni, senza le feste, comunque in attività sia il giorno che la notte. Quindi questa è una modalità che a me piace veramente tantissimo, ma il punto è un altro, è giusto che lui ci aiuti, ci voglia motivare, insomma, per farci sentire partecipi di quello che è il nostro destino. Ma sarà proprio così, ma sarà proprio come diceva il Principe. Noi lo ringraziamo sempre, naturalmente, per esserci stato, per averci regalato questi momenti che ci hanno indotto anche a delle riflessioni molto profonde. Ma io sinceramente inizio a nutrire qualche dubbio sul fatto che si sia noi i responsabili della storia. È così, è veramente troppo facile. Ma non vogliamo avvelenarci alle 19:16 di martedì 7 luglio. Torniamo in quella modalità scanzonata che negli anni 70 ha fatto anche un po' di danni, però ci ha fatto anche divertire tantissimo. Sull'onda di questi tre elementi, il sesso, la droga e il rock and roll, c'è Ian Dury.

purtroppo l'unico elemento che ha resistito all'usura del tempo è il secondo elemento. Questo va assolutamente detto. Vabbè, era il 1977. La storia sono i marchesi del Grillo. Qualcuno mi scrive al 338 9900 990. Eccola qui la perfetta sintesi. Esattamente. Abbiamo unito anche due momenti, due racconti del nostro pomeriggio insieme. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, che vi porta ancora una volta in quel decennio meraviglioso che non può mancare più volte durante ogni puntata di Torre 99. Sono puntate lunghe, sono 4 ore ogni giorno, dalle 16 alle 20. Gli anni 60. Negli anni 60 Petula Clark interpreta un brano cantato in francese, in italiano invece la versione curata nel testo da Gaspare, Gabriele Abate e Bruno Pallesi fu a cura di Betty Curti.

interpretazioni in stile molto molto antico. Infatti l'altro giorno non so se c'eravate quando abbiamo messo Nessuno di Mina, e proprio Nessuno che Betty Curtis portò a Sanremo non ottenne un grandissimo successo, fino a quando Betty Curtis andò in ospite in televisione proprio da Mina, e quindi la nuova veste musicale di arrangiamento della Tigre di Cremona regalò grande successo a Nessuno. Però insomma, questo è un pezzo che appartiene veramente alla storia della musica, come Ezio giustamente mi fa notare, cioè, è legato anche a una meravigliosa scena musicale di Sister Act interpretato da Whoopi Goldberg. Fermi tutti, che qui dobbiamo dare un po' di conforto a Marina. Marina ha un grandissimo problema. Oggi abbiamo un po' aiutato le nostre amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Ilenia con un'esperienza brutta dal parrucchiere. Invece Marina, proprio stasera che ha a cena la fidanzata del figlio, si è beccata un colpo della strega. È sopraggiunto il colpo della strega. Come facciamo a darti un po' di sollievo, a darti un po' di refrigerio? Beh, non ti posso mettere musica da ballare, non mi sembra assolutamente il caso. Insomma, serve qualcosa di avvolgente per te, Marina. E la mia attenzione a questo punto va su un pezzo che incredibilmente non abbiamo mai inserito nelle nostre torre terapie qui su RTR 99. Ti ricordi? Nel 1988, l'11 giugno, a Wembley si tenne un concerto tributo per festeggiare il 70° compleanno del grandissimo Nelson Mandela, che era ancora prigioniero del regime dell'apartheid in Sudafrica in quel periodo lì. Parteciparono i Simple Minds, furono i primi ad accettare l'invito, e per l'occasione scrissero un pezzo firmato da Jim Kerr, Charlie Burchill e Mick McNeil. Incredibilmente arriva per la prima volta qui a Torre 99 questa meraviglia qui intitolata Mandela Day.

E allora, amica mia, o meglio, alleviato Ciccinin, ovviamente serve qualche altra cosa di un pochettino più forte per farti stare meglio. In bocca al lupo per la tua cena, in bocca al lupo per la tua cena, insomma, questa famiglia che si allarga, si ingrandisce, che bello, che meraviglia. Il disco non hanno mai fatto dischi molto politici, questo Street Fighting Years invece sì, fu un disco molto politico per i Simple Minds, era il 1989. Telefilm famosi negli anni 80, beh ragazzi, qui abbiamo due protagonisti, sono due detective sotto copertura che combattono il crimine a Miami in Florida, James Sonny Crockett, Riccardo Rico Tubbs, interpretati rispettivamente da Don Johnson e Philip Michael Thomas, altro piccolissimo colpo di tacco che ci porta direttamente a Miami.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro

non me ne vogliate, amici, fratelli, puh, ma più che di nuvole abbiamo un problema di un sottile velo bianco, non sono nuvole. E quindi questo cielo blu, pur senza le nuvole, non è blu. È una sorta di celestino un po' sbiadito in questo periodo. 1992, non potevano mancare anche oggi i Pooh per aprire l'ultima mezz'ora, peraltro, della torre terapia di questo martedì 7 di luglio su RTR 99. Ti ricordi cosa ci riserva l'ultima mezz'ora? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Aspettiamo il triplice fischio finale che arriverà alle 20, quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo da passare insieme. 23 minuti. Torniamo a ballare con questa leonessa della musica. Si chiamava Earth Kids.

Ecco, questa voce è così particolare, un po' androgina se vogliamo. Quelle unghie lunghe. Ah, che paura, Eartha Kitt, che paura. Titolo dell'album del resto era I Love Men, molto chiaramente amo gli uomini. Cercava il suo uomo con questa canzone, Where Is My Man, è diventato uno dei pezzi più battuti nelle discoteche di quegli anni lì, del 1984, anche perché riproponeva un po' uno stile forse più 70 che 80. Where Is My Man? I frequentatori sicuramente la ricordano questa canzone. 19:41, martedì 7 luglio, adesso... Per parlare di un'azienda importantissima voglio rivolgermi a chi ha un'azienda ed è all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Eh sì, perché avrete sicuramente dei prodotti che dovete spedire in tutto il mondo e allora il nome di questa azienda importante e super qualificata è Edgar Trasporti. Qualunque oggetto voi dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Spedizioni internazionali, nazionali ovviamente, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export, magazzino doganale, Edgar Trasporti, anche deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti è il partner ideale per la tua azienda perché ti accompagna lungo tutto il processo di spedizione. Il sito edgartrasporti.com per poter conoscere tutti i servizi. Il contatto 0665004225. Ripeto, 0665004225. Presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. Se invece la vostra azienda ha bisogno di essere conosciuta, di essere promossa nel modo migliore, di essere raccontata, non c'è niente di meglio da fare che rivolgervi a noi di RTR 99. Ti ricordi? Siamo radio e siamo anche TV, quindi il vostro prodotto verrà visto anche da chi si collega con i nostri canali televisivi. Abbiamo più di 100.000 ascoltatori ogni giorno, ne abbiamo più di 400.000 ogni settimana, non mi resta che darvi il contatto telefonico e un numero WhatsApp, questo è 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663, per portare la vostra pubblicità in onda su RTR 99, ti ricordi. Non è semplice pubblicità, è il racconto dei vostri prodotti, della vostra azienda, con tante modalità per potervi far conoscere o per poter ovviamente ribadire il vostro marchio. Noi siamo a vostra disposizione, ripeto il numero 375 922 7663. Il nostro ufficio commerciale non va in vacanza anche luglio, compreso agosto, ok? Quando volete. E adesso una canzone meravigliosa di Antonello Venditti del 1978. Per caso c'è qualche Giulia all'ascolto?

0: fidanzata venga un po' insidiata da un altro uomo, può capitare, perché no? Però se è insidiata da una donna, la cosa diventa un pochino più complicata, insomma. 19.47, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che puntata di Torre 99, che puntata della Torre Terapia. Serve una bella ciliegina sulla torta, questa secondo me è proprio quella giusta, quella con il gusto quello giusto. Good evening, this is the Intergalactic Operator. Can I help you?
1: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

tanto ha bisogno di amore e noi cerchiamo di soddisfarlo, certamente non in senso materiale, fisico, anche volendo sarebbe, voglio dire, a una certa età, a una certa insomma, però almeno lo teniamo vivo attraverso le nostre canzoni. 19:58, ma veramente, sono un po' perso con i vostri messaggi al 338-9900-990, quindi giusto il tempo di salutarvi. Vi consegno il jukebox e Riva al mare di RTR 99, ti ricordi? E vi riacchiappo domani alle 16 per un'altra sessione di Torre Terapia. Grazie a tutti, una chiusura molto elegante in seta bianca, la seta bianca che cantavano i Moody Blues nel 1967. Buona serata a tutti con RTR 99, ti ricordi? Da Andrea Torre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Ad Ankara, la due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit. A dominare la scena Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA e il presidente turco Erdogan, ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, ma l'esponente del partito xenofobo di estrema destra potrà comunque candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali. Sentiamo da Parigi.
3: Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato.
2: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon, sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff, e domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Da Laura Carchini è tutto, buona serata.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
4: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Vatte.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
12: del Festival Bar 1985.

0: Il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero e sarà estate.
1: Uno, due, one, two, tres, cuatro.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1978.
0: Gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1983.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
6: dell'estate 1971.

0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1980.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: Digital Radio. Scopri dove
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

dico più, che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Lo sportello è aperto. Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Non ve ne pentirete. La musica e i nostri anni sono qui.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa tornare alla mente quello che abbiamo vissuto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Yeah.

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99. Ti ricordi?